Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guaraghi, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

quarto è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Radio Mica International, sei l'ascolto di Primissima per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio.
1: Con l'ascolto di Radio Amica International, dunque siamo arrivati lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parliamo più tardi della grande vittoria, entra nella storia Yannick Sinner. Dopo 50 anni all'Internazionale di Roma trionfa Yannick Sinner, e trionfano anche i due Bonelli e Vavassori nel doppio, complimenti. E poi la Roma batte la Lazio 2-0 con due gol di Mancini, super bomber. La Roma, Gasperini cercava il bomber, è arrivato, si chiama Mancini, che di solito di mestiere fa come dire il vecchio centromediano, cioè lo stopper, cioè colui che regge la difesa, via. E ancora facciamoci seri, perché Mattarella e Meloni sono andati dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim El Kudri. Dunque c'è stata ieri a Modena la presenza della Repubblica, non si tratterebbe di attentati vari, ma semplicemente di un malato mentale, insomma. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine per lo sport. Dunque Lecce rimonta il Sassuolo 3-2 all'ultimo secondo e forse si salva. La Cremonese vince a Udine, attenzione che nell'ultima giornata può capitare di tutto, così come può capitare la Coppa dei Campioni, dove la Juventus attualmente è fuori, la Juve, mamma mia. Va bene, dunque di questo altro parleremo, e poi naturalmente come dice Pomante, adesso per il Teramo Calcio, dopo la bella vittoria sul Notaresco 3-1, adesso aspettiamo che si verifichi il miracolo, il sogno, per il Teramo. Diamoci una botta d'energia, vai, in arrivo, un attimino di pazienza e ci siamo, vai, suona così, prego regia, vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Ok, bene, dunque primissima, prima parte, benvenuti, chiaramente andiamo subito a vedere le cose di primissima, aprire, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora andiamo subito naturalmente con primissima prima parte. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? È il momento del hit dell'estate 2026, tutte le canzoni di quest'estate chiaramente, e tra queste sicuramente sarà la nuova hit dell'estate. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica c'è la nuova, una novità musicale del momento, Ossessione di Samurai J. Bentornate estate, Gardelido a Tortoletto Lido, siamo aperti sempre, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, degustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, degustibus, via Crucioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè, che dite voi, siamo d'accordo, vai.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, il gossip e spazzatura pura spacciata per evasione da noi altri, E ancora andiamo ancora avanti naturalmente con scuola musicale del maestro Umberto De Magistris, a Teramo in Umberto De Battisti, siamo in via dell'Arco 7 a Teramo, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 00972, scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Allora andiamo da Ossigeno Puro, è un angolino speciale qui a Radio Mica International, parte solo orchestrale. Al momento c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra per C'era una volta il West, e credetemi è un piacere riascoltare questo brano, E ancora sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Andiamo subito alle notizie importanti. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Di Santa Mobili, più facile di quanto pensi. Dunque, la canzone più della settimana e oltre la settimana, la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che resiste. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva Garda e Lido, sempre aperti per questa super estate 2026, e vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: E intanto vi ricordo, nel corso del giornale radio che parte tra poco, naturalmente tanto sport, la bella vittoria del Teramo alla finale, finalissima playoff, 3-1 sul Notaresco. Ciò significa che adesso un bel miracolo occorre, per il Teramo Calcio, e ritrovarci laddove sembrava un sogno.
1: Bologna. Bene, allora il meteo del giorno: l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Ma tutto sommato, domani tra nuvole e sole potrebbe andare bene. Oggi bella giornata di sole, dunque almeno fino al pomeriggio. Zero termico intorno ai 2700 metri, venti deboli, le mare poco mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 17, Sulmona più 7 più 19, Pescara più 10 più 21, Chieti più 11 più 21, Teramo più 13 più 22, Giulianova più 6 più 20, Roccaraso più 9 più 19, Martinsicuro più 11 più 21, San Benedetto del Tronto più 11 più 21. Siamo arrivati esattamente al 18 maggio 2026, corre il tempo, siamo arrivati esattamente al numero 138 come giorno dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 227. Il sole è sorto in questo 18 di maggio alle 5:35, scusate, tramonterà questa sera alle 20:19. Bene, così andiamo ancora avanti, signori, perché ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, chiaramente. Allora, due cose, due molto importanti, e siamo subito con tutte le notizie per voi di quest'oggi, prego.
0: Ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte fra dette.
3: Lei mi ha fatto innamorare da quella sera là, non l'hai capito,
0: non l'hai capito. Mica internazionale, slow.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, esattamente oggi lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo subito con tutte le notizie che abbiamo. Beh, insomma, la prima pagina l'apriamo sicuramente su Yannick Sinner, trionfatore a Roma, il torneo torna a un tennista italiano dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta arriva Yannick Sinner, successo azzurro anche nel doppio, Bonelli e Vavassori, la capitale supera la sfida della sicurezza e della organizzazione, davvero una gran bella giornata per Roma e Romani, chiaramente con due eventi eccezionali, la finalissima al Foro Italico sicuramente al primo posto e poi il derbissimo Lazio-Roma, che voleva dire per la Roma entrare a far parte dei quattro che vanno alla Coppa dei Campioni. La Roma c'è dentro fino a questo momento, ma attenzione, l'ultima partita è molto molto importante da vincere. E ancora torniamo al tennis, proiettata su scala planetaria l'immagine di un paese efficiente, di un Made in Italy innovativo, l'Italia vince ancora. E ancora una vittoria di squadra, che è un valore simbolico paragonabile ai titoli da Ferrari o al Mundial del 1982. Ministri, imprenditori e mondo dello sport, alla tribuna della partita evento c'erano tutti quanti. Mattarella applaude, seduto

tra Presidente di Sport e Salute Mezza Roma e quello del FITP Binaghi. E ancora la gaffe col signor Mattarella, che emozione quando c'è lui. L'ovazione dello stadio del tennis per Capo dello Stato, che a sorpresa consegna il premio. Cancellate le voci di incomprensioni, Yannick, il Presidente è simpaticissimo. E ancora il campione, con lui non sono partito col piede giusto, scambiarci due parole è stato incredibile. Abbiamo rimediato se c'è stato qualcosa che io non volevo, assolutamente, dice Yannick Sinner. Per me il rispetto per Mattarella è grandissimo, e poi una persona eccezionale, e ci mancherebbe altro, l'ama tutta l'Italia. Il sindaco Gualtieri, con Renzi nel parterre, anche il presidente della Consulta Amoroso, il comandante Carabinieri Luongo, insomma c'erano tutti, perché era sicuramente una grande passerella. Pubblico, incassi, torneo record, ogni euro investito ne ha fruttati 7. Per Open Economics l'impatto sociale è stimato in 470 milioni di euro, e anche lo Stato festeggia grazie agli internazionali entrate per 165 milioni di euro. Il miglior tennis visto appunto dalle nostre parti, gli sponsor sono aumentati il 24%, il prossimo passo la copertura del centrale. Drone, elicottero e 1000 agenti, la sfida è vinta alla sicurezza, il prefetto dice il metodo Roma. Tra derby e finali internazionali, la capitale alla prova dell'ordine pubblico, il bilancio senza scontri e disordini. Gualtieri mostrato il nostro volto migliore. Il questore Massucci, è stato l'unico grande evento che ha richiesto una pianificazione eccezionale, è andato tutto ok come doveva andare. L'Italia, davvero, diciamolo ancora una volta, è una grande nazione. Mattarella e Meloni a Modena, grazie a tutti i soccorritori, la solidarietà di Elis Line alla città, il capo dello Stato a medici e infermieri, l'Italia è con voi, l'abbraccio fra la Premier e l'eroe Signorelli, esempio grandioso, leader democratica dal sindaco con Bonaccini e De Pascale, arriva anche Elis Line a Modena, l'invito allo chef ferito ai due presidenti in visita, quando sarà finita vi ospito nel mio ristorante. Ho sempre con me un laccio emostatico, così ho salvato la vita alla turista tedesca. L'incursore delle parti speciali, colonnello Moschin, non era in servizio, ci addestrano per questi interventi, ma su scenari di guerra. Io non ero uno scenario di guerra, ma sono intervenuto chiaramente per salvare la signora. Dunque, la Premier Meloni con Luca Signorelli, l'eroe del giorno, abbraccato il 31enne ed è stato ferito, un abbraccio fortissimo che dimostra l'attaccamento appunto degli italiani a questo governo, oppure alle autorità eccetera. Salim El Kudri, una vita di ossessioni, i genitori, dice, era pieno di rabbia, passava le giornate in camera, i familiari non trovavano lavoro adeguato alla sua laurea, credeva di essere vittima di razzismo, le ore prima del raid, Piantedosi, attacco psichiatrico, non c'è radicalizzazione, la famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti, l'imam di Ravarino, non sapevamo che il ragazzo fosse in cura, ho anche telefonato al padre ma non ha mai risposto, l'egiziano che l'ha disarmato, vivo qui da 30 anni ma non sono ancora cittadino, spero che il mio gesto serva a qualcosa. Via il permesso di soggiorno, l'assalto divide il centro-destra, la Lega chiede un provvedimento contro gli immigrati che delinquono, Tajani, ma Salim El Kudri è italiano, l'opposizione basta propaganda, parliamo di sicurezza, il Carroccio promette di portare la battaglia anche all'esame di Bruxelles, certamente sì. Dunque, se non è italiano chiaramente deve essere espulso, se arriva a questi gesti è giusto. Quello di Modena, dice Crosetto, ministro dell'interno, scusate, ministro della difesa italiana, quel di Modena probabilmente è stato un atto che ha ragioni individuali. Per Moccia il PD sbagliato usare fatti drammatici di cronaca per alimentare odio e paura. Sì, però c'è, caro Moccia, una donna che ha perso le gambe, tutte e due. Non si può passare tranquillamente su queste cose. E voglio vedere adesso cosa accade a questo Salim El Kudri, chiaramente tra 2-3 giorni lo vediamo fuori. Speriamo di no. Dunque, battaglia sulla legge elettorale, Conte, emendamenti unitari, l'esame del testo del centrodestra entra nella fase cruciale, l'alleanza progressista pensa a richieste di modifica comuni per leader 5 Stelle, sarebbe ragionevole. E ancora il dubbio del centro-sinistra, puntare su correzione alla riforma o presentare solo proposte soppressive. Parlamentari scelti dagli elettori, possibile mossa in commissione, far votare i partiti a scrutinio palese. Lettera di Meloni a von der Leyen, deroga al patto anche per l'energia. La Premier Meloni, incremento dei costi energetici è una situazione eccezionale, va estesa la flessibilità sui conti previste per la difesa. Ha risposto chiaramente l'Europa, che dice no a tutte le richieste della Meloni. Dice bisogna essere prudenti. Il post collegato alla

cassa fa impennare gli scontrini, in un mese 100 milioni in più. L'obbligo è scattato a marzo ma è pienamente operativo ad aprile, fatturati cresciuti 5 miliardi di euro, la via del concordato per le partite IVA più inaffidabili. Il patto per fissare le imposte avversarie andrà sottoscritto entro la fine di ottobre. Il cambio di passo dell'Italia sulla digitalizzazione certificato anche dalla Corte dei Conti. E ancora andiamo avanti, signori, con le altre notizie che abbiamo, va bene. E allora ci siamo subito. Ucraina, la nuova escalation, Kiev lancia 600 droni su Mosca città. Ecco, questa è una cosa che doveva fare quattro anni fa Zelensky e non ora. Va bene pure, ma insomma andava fatta prima, perché in modo che Putin si accorgeva che non era tutto rose e fiori, insomma, no. Zelensky, attacchi giustificati in risposta a quello che fanno i russi, almeno tra le vittime una ventina di feriti, 200 voli cancellati, la rappresaglia degli ucraini dopo i bombardamenti che hanno colpito la loro capitale. Stiamo dicendo chiaramente al Cremlino che deve porre fine alla guerra. La distanza percorsa ai velivoli di Kiev è stata di oltre 500 km. La difesa aerea russa non è riuscita a neutralizzare del tutto l'offensiva. Trump minaccia l'Iran, il presidente americano: c'è poco tempo, si tratta ancora, la tregua appeso un filo, più concreto il rischio di nuovi attacchi americani, Teheran rimane sulle proprie posizioni e Hormuz resta chiuso. E c'è l'impazienza del presidente israeliano Netanyahu, che dice: noi siamo pronti al prossimo attacco, aspettiamo solo un cenno dal presidente americano Trump. Maldive, super sub per recuperare i corpi, rientrati 20 italiani, scooter, droni e blaster, tutti gli strumenti che saranno usati per le ricerche. Polemiche sull'isola, il sub militare senza attrezzature mandato a morire. Una missione complicata, faremo di tutto per trovarli. L'ambasciatore dice: non è stata eseguita l'autopsia sull'unico cadavere rinvenuto, normalmente qui non viene prevista. Veniamo al caso Orlandi, è quella pista che porta l'assassino. Il vicepresidente democratico della commissione sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, vittime di femminicidi, le trame oscure sono successive. Un mister X è sparito alle indagini. Dunque la cittadina vaticana potrebbe essere stata attirata da un procacciatore per cinema e TV che violentava le minorenni. Il delitto dell'altra ragazza potrebbe essere maturato nell'ambiente del bar che frequentava. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Intanto ci sono a Parigi i Lefebriani che sfidano l'alto là del Vaticano, avanti con le ordinazioni dei vescovi, si va verso uno scontro. Veniamo adesso a Teramo e dintorni, niente gonne né tacchi alti, 2 anni e mezzo al marito violento che non voleva far uscire la moglie appunto con la gonna o con i tacchi alti. Condannato un quarantenne teramano accusato di maltrattamenti, la donna picchiata e finita in ospedale, in un caso l'avrebbe spinta fuori dalla macchina facendola cadere e lasciandola ferita sull'asfalto. I fatti sono venuti dal 2014 al 2020, con l'uomo imputato anche per il reato di lesioni. Furti al supermercato, denunciati in 7, 5 donne e una coppia hanno rubato merce all'Oasi e articolo di abbigliamento al vicino Globo. 7 denunce per furto per colpi messi a segno a Teramo, al supermercato Oasi, di via dell'aeroporto e al vicino negozio di calzature Globo. E il bilancio dell'attività dei carabinieri, il nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Teramo condotta negli ultimi giorni. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Biblioteca a Teramo, numero in crescita, prestiti di libri aumentati del 45%. La collaborazione tra comune e regione ha permesso di estendere gli orari e introdurre servizi. Gli iscritti al centro lettura sono passati da 100 a 350 in 6 mesi. E ancora, gli alberi abbattuti saranno sostituiti. Castellalto, assessore rassicura, intervento secondo le norme per riqualificare il campo sportivo. L'amministrazione comunale di Castellalto ha avviato i lavori di riqualificazione di una parte del campo sportivo di Castelnuovo Umano. Lì c'erano degli alberi che dovranno essere abbattuti e dopodiché, anzi sono stati abbattuti perché verranno sostituiti. E ancora, progetto Polis a Castelnuovo chiude per un mese l'ufficio postale. E ancora, comune a Giulianova sarà riattivata la commissione sanità. Arboretti, il gruppo cittadino governante, è stata accolta la nostra proposta, no alla pedonalizzazione via Nievole e gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Furti, truffe, spacci di droga, 2 arresti a Giulianova, 2 persone sono finite in carcere per furto a Mocenaro Sant'Angelo. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato un uomo su mandato del tribunale dell'Aquila. Incendiato il bagno per disabili sulla spiaggia di Giulianova, dunque amara scoperta nel corso dei lavori che stanno svolgendo sulla spiaggia sud per
la stagione estiva è stato scoperto che il bagno riservato ai disabili è stato dato alle fiamme molto probabilmente nelle scorse settimane. Ponte di Campodino diffida la provincia, annuncia il sindaco di Nereto in consiglio comunale. D'Angelo dice: dal 2003 la competenza non è più del nostro ente. E ancora, Giulianova nel 2027 ospiterà il raduno nazionale di FIDAS, donatori di sangue. Cinghiali fotografate a Martinsicuro in via Lopardi, ormai vanno al mare anche loro tranquillamente. Vabbè, dunque, veniamo ad altre notizie. Roseto, nuovo centro per l'impiego contro la rovescia per il trasloco. Entro il mese sarà il trasferimento della sede da via Mezzopreti alla cittadella dello sport, sopralluogo dell'assessore Mazzocchetti e il direttore Medori a conclusione dei lavori. Bloccato mentre cede cocaina, viene arrestato a Roseto durante un controllo antidoping a Roseto messo in campo nel fine settimana. I carabinieri della compagnia Alba Adriatica e i carabinieri nel posto responsabile di spazio. E ancora veniamo a Roseto, personale via le progressioni, il comune vara le nuove regole. E intanto è stata riaperta la chiesa di Sant'Egidio a Sant'Egidio la Vibrata, è chiusa per il sisma, è stata messa in sicurezza l'inaugurazione col vescovo. E ancora veniamo a un'altra notizia, dunque estintore, videosorveglianza, multa da 5.500 euro al bar, controllo da parte dei carabinieri. E ancora CGL, lavoratori stagionali pagati poco e trattati male, alberghi e ristoranti segnalano le difficoltà di trovare giovani per l'estate, ma il sindacato non ci sta, turni massacranti con contratti di poche ore. E allora vediamo Martinsicuro, violano gli obblighi in due, vanno in carcere. A Martinsicuro i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto per aver violato, scusate, il divieto di avvicinamento alla madre e al fratello. Di ripascimento a Martinsicuro, ruspe in azione per sanare la situazione più critica della costa. Materasse, buste nere, piedi e dei cassonetti per indumenti. L'amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso denuncia sui social la situazione in cui qualche giorno fa versava via Torretta, dove sono i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, con buste piene di per terra, materassi e altri rifiuti. C'è un'altra centenaria, si tratta di Nonna Maglia da Morro d'Oro. Complimenti, oggi compie 100 anni e vai. Auguri, Nonna Maglia da Morro d'Oro. Bene, signori, chiudiamo con lo sport, va bene, iniziamo subito dal nuovo re di Roma, si chiama Yannick Sinner, che fa la storia, dopo 50 anni vince. Ieri il premio gli è stato dato appunto da Adriano Panatta, anzi gli è stato dato dal presidente Mattarella, perché Panatta, con un gesto davvero molto molto signorile, ha detto: prego presidente, tocca a lei. L'azzurro batte Rud con un doppio 6-4-6-4, dopo 50 anni vince in casa come Panatta. Un grande onore essere qui, dice Yannick Sinner, e aver dato la staffetta a un grande come Adriano Panatta, beh, per me è come dire, un momento di grande gioia. Il campione del 1976, vedere Yannick brillare al centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato completamente la vita. Meloni lo incorona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un ragazzo ormai leggendario, Abodi il presidente dello sport, l'atleta di valori autentici. L'avversario della finale si congratula: un onore condividere il campo con te. Tante reazioni nel mondo, la politica italiana, il successo del talento e del carattere, signori e signori, un campione senza precedenti, Yannick Sinner. E ancora il Napoli, vediamo la Coppa dei Campioni e al calcio. Il Napoli blinda il secondo posto a Rakiri, Juve si teme il disastro. Gli azzurri piegano il 3-0 il Pisa, prova l'orgoglio del Milan che segue a ruota, fa festa anche il Como. Mancini regala il derby alla Roma, i bianconeri sprofondano contro la Fiorentina e ora sono sesti in classifica. Attenzione, a quota 68, insomma, non temo, almeno l'Europa League la faranno tranquillamente. Dunque va bene, il Lecce vince all'ultimo secondo a Reggio Emilia col Sassuolo 3-2. E che significa questo? Significa che il Lecce tiene il quart'ultimo posto davanti al Cremonese ad un punto. Prossimo turno c'è appunto Cremonese-Como. Attenzione, un Como che deve vincere a questo punto se vuole entrare a far parte delle prime quattro squadre, perché il Como ha 68 punti, ancora ce la può fare, mentre il Lecce in casa con un Genova ormai salvo.
Inter, pareggio indolore a San Siro col Verona, finisce 1-1, poi scatta la festa scudetto a Milano con i tifosi, una gran bella giornata sicuramente, ma è andato malissimo alla Juventus di Spalletti, che vuole andare via da Torino, dalla Juve. Pensate un po', queste le ultime notizie, attenzione. E intanto il Napoli vince a Pisa 3-0 e già ci sono le prime voci che danno Conte.

0: Antonio Conte lontano da Napoli, va via adesso a fine campionato, dice appunto Conte. De Laurentiis sa tutto su quello che sono i miei progetti. Stop. Bene, Giro d'Italia, vince Vingegaard davanti a Gal, terzo Davide Piganzoli, al quarto Asman, quinto Eulalio a 41 secondi da Vingegaard. In classifica sempre Eulalio in testa davanti a Vingegaard a 2.24, Gal a 2.59, Hindley a 4.32, Scaroni il primo degli italiani a 4.43, Pellizzari l'altro italiano è a 5.15. Oggi la tappa da Viareggio a Massa, tutta in pianura. Naturalmente è una giornata di riposo oggi, scusate, domani c'è la cronometro, appunto, che certamente insomma farà ancora slittare qualcosa, qualche posizione in classifica. E allora MotoGP, folle corsa a Montmeló, vince di Gianantonio dopo incidente a Marquez, vola fuori dalla pista la sua Ducati, va in frantumi dopo la ripartenza, altra caduta per il francese Zarco, sospetta frattura del femore. Dunque vince di Gianantonio davanti a Joan Mir, Adeguer, Gresini e Bagnaia. Bezzecchi è quinto in classifica mondiale, Bezzecchi 142 punti, Jorge Martin 127. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Pescara, rebus Gorgone, spunta l'idea Cangelosi come nuovo allenatore. Il tecnico piace in Serie B, Gorgone, il Delfino cerca un profilo esperto per la panchina. Tisci del Pineto, accostato più volte ai biancazzurri, ma ora prende piede lo storico vice di Zrek Zeman. La squadra, cioè Cangelosi, la squadra a metà luglio in ritiro a Campo di Giove, per l'attacco torna di nome di moda il nome di La Padula, sempre che voglia scendere in Serie C. Dunque il settore giovanile, l'Under 16 batte il Milan ai supplementari e vola in semifinale con la Juventus, impresa del Pescara Under 16, complimenti. Pineto, Tisci al passo da Dio, ipotesi di Donato per il Pineto, il mister verso la separazione del club, per il futuro si pensa al tecnico rosetano, al giovane formisano. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio, all'impresa del Teramo Calcio che batte 3-1 il Notaresco, un trionfo davanti a 3.000 spettatori sugli spalti, al fischio finale per il successo che può valere il ritorno in Lega Pro. Il Teramo vince i playoff, ora può sognare la Serie C. Il Diavolo batte 3-1 il Notaresco e si conferma in pole per il Pescaggio. E ancora godiamoci questa vittoria, dice Pomante, aspettiamo il miracolo. Voto 9 per ora, ma potrebbe diventare anche 10, 10 e mezza. Complimenti a Pomante. Mettere in discussione Pomante, questo allenatore, io dico, ma come si fa a mettere in discussione un allenatore che da 4 o 5 stagioni, non voglio sbagliare, riesce a vincerle tutte le partite o quasi, e soprattutto a fare campionati eccezionali. Sì, ci può stare qualche brutta avventura tipo San Mauro, però insomma, voglio dire, può capitare in una stagione, però chiaramente per me questo signore, questo Pomante, è un allenatore da 10, e se Teramo va in Serie C dovrebbe essere lui l'allenatore, perché mi dà una certa sicurezza. Voglio dire, male che va in Serie C, noi faremo un bel campionato con Pomante, e questa è la sicurezza che mi dà. Vabbè, tra i migliori della partita ieri, tutti quanti, ma Sallustri in campo, da Carpani sempre bravo, mancava Borgarello, altrimenti sempre lui poteva essere il migliore, è entrato al 21esimo secondo tempo, non è al meglio, quindi Pietrantonio, Pavone, li vogliamo ricordare questi signori, e poi ancora il portiere Torreggiani, Bruni, vabbè. Dunque un grande Teramo. Signori, veniamo al Serie D, il caos in casa neroverde. Chieti, dice Pistilli, mi interessa ma non prometto nulla al momento, vediamo come va a finire perché la situazione non è bella. L'imprenditore laziale, se sono del terreno, la situazione societaria ingarbugliata, in settimana scegliono riserve. Dunque poi tra altre cose, Pistilli, qui si tratta di pagare 1 milione di euro appena entri, cioè non è una barzelletta per una squadra che giocherà in eccellenza, non so se vale la pena. Dunque però ognuno a casa sua col suo portafoglio fa quello che gli pare, per insomma partire ad handicap con 1 milione di euro da buttare al vento per ripartire dal campionato di eccellenza, ma mi sembra un po' troppo esagerato. E ancora Mucciconi al Giulianova, i tifosi Giulianova siano tranquilli, parla il presidente Giallorosso, vogliamo provare a fare meglio strutturandoci con un direttivo stabile, dice, i tifosi possono stare tranquilli, però cosa succede a Giulianova non si riesce bene a capire. aspettiamo. Siamo i tifosi del Giulianova sono fiduciosi appunto nel presidente Mucciconi, non li ha mai traditi. Si andrà avanti così. Veniamo alla Sant'Egidiese che sfida la SPAL, 300 tifosi al seguito, e l'esame di laurea appunto della Sant'Egidiese e anche per Cappellacci. Va bene, chiudiamo con il Roseto che non riesce a vincere la gara 1 della finale play-out, che perde a Rudi Puglia per 72-68. I biancazzurri masticano amaro per un risultato che purtroppo non dà scampo. Finelli è costretto a rotazioni ridotte per far fronte alle emergenze. La Leo Fieldkamp conduce per ampi tratti la gara, poi gli infortuni pesano tantissimo ed è la prima delle 5 partite tra Rudi Puglia e Roseto. Dunque vediamo un po' la seconda se Roseto riuscirà a vincerla. Per salvarsi deve fare questo. Bene, stop signori con il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International. Vai.
1: Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
0: Ok, bene, vediamo agli appunti Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica di questi tempi? Oggi lunedì 18 di maggio 2026 è il momento chiaramente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle chiaramente, e una di queste sarà la hit dell'estate. Abbiamo messo anche 4-5 canzoni del Festival di Sanremo che ancora vanno tantissimo. Vabbè, dunque, di Sante Mobili e Arredi, via Suonale 5 San Nicolò Tordino, più facile di quanto pensi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili e Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà da metà settembre, stiamo ancora valutando, lo faremo anche nei prossimi giorni, quando ripartire, il 13 o il 20 settembre, queste sono le due date da decidere, una delle due. Perfetto, tra poco le notizie riservate, staremo a vedere, andiamo avanti signori, pronti, via, vai. Like a more than a spoken wheel.
1: Nights I feel. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
0: Andiamo con notizie riservate, i nostri super festival del momento, naturalmente una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, a Tortoretto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271, solo piatti a base di pesce. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, mondo di servizi e qualità, un bar grande accogliente aperto dal lunedì al sabato alla grande. E poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti a Giulia Navarido. E ancora raccolta porta a porta di quest'oggi, siamo arrivati lunedì 18 di maggio, stasera va all'organico dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Veniamo adesso alla fortuna signori, domani daremo i numeri, adesso diamo i risultati invece con i nostri super festival del momento. Prego. Oh.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo subito al Super Enalotto. La combinazione vincente del concorso numero 79 7 12 60 69 89 90, numero giallo 59, Superstar 36. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 73.000 euro. Ai 4 184 euro, ai 3 17,70 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, caso seguente 7 12 60 69 89 90, numero giallo 59, Superstar 36. Si riparte domani con un jackpot da 166 milioni e 500 mila euro. E ricordiamo anche all'otto l'ambo vinto dai nostri super esperti 58 85 sulla ruota di Venezia. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo subito adesso col momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina martedì ore 9, a Moscione Bellante Foschi, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giulianova, farmacia comunale via Trieste, in Valvrata Brunelli Torano, Rosetto Chicco sulla via nazionale, a Castellenti d'Isidoro, a Casaleisola Celli Castelli, a Montorio farmacia della piazza Montorio, a Campri Marozzi Campri, sull'Aga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima ancora arriva una cosa importante che suona così. Prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati a Radio Amica Internazionale, 48 complimenti. Tra qualche mese, un paio di mesi, Radio Amica siamo a 49, va bene, patte. Va bene, dunque allora, tra poco la classifica, prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, vai. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom.
2: La sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: E allora, classifica speciale oggi, che cosa è successo dopo il Covid di 6 anni fa? Dunque, nelle farmacie vendite di ansiolitici su del 40%. È perché signori, abbiamo una classifica special che dice che c'è al primo posto l'ansia, davanti ai disturbi del sonno, al terzo irritabilità, al quarto umore depresso, al quinto conflitti relazionali, al sesto problemi alimentari. Quindi attenzione, ansia, disturbi del sonno, irritabilità, siamo più irritabili, più arrabbiati, eccetera, e nelle farmacie aumentano gli ansiolitici e diminuiscono gli antidepressivi. Bella. Siamo diventati tutti ansiosi, eh? Vabbè. Dunque, signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, poi programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, velocemente, spot pubblicitario, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno. Oggi lunedì 18 maggio 2026, Ariete. Oggi è l'ultimo giorno in cui godi la presenza di Marte nel tuo segno, il pianeta che ti governa e che dispensa energie. Toro, la concentrazione dei pianeti nel segno Gemelli ti aiuta a escogitare soluzioni che ti garantiscono autonomia. Gemelli, sono giorni vivacissimi per te, ricchi di eventi e opportunità imprevedibili, quasi frenetici. Cancro, tra oggi e domani le cose cambiano in positivo, finisce il quadro di Marte che nell'ultimo mese ha moltiplicato conflitti e ostacoli, meno male che se ne va. Leone, in questo momento ti può essere di grande aiuto trovare degli alleati giusti, persone che ti consentono di aggirare un ostacolo. Vergine, il tuo motore adesso può girare rapidamente, ma questo non ti porta fuori strada perché tutto è predisposto per il bene delle cose. Bilancia, la tua settimana inizia sotto la protezione di una configurazione sempre più armoniosa che sveltisce le cose e le rende facili. Scorpione, la giornata invita a un piccolo impegno supplementare da non rimandare a domani perché le condizioni in cui ti muovi nel lavoro saranno cambiate. Sagittario, la giornata continua a cambiare ma il potenziale di energia è già altissimo, mandare a domani perché le condizioni in cui ti muovi nel lavoro saranno cambiate. Sagittario, la giornata continua a cambiare ma il potenziale di energia è già altissimo, la tua vita procede in un'altra lunghezza d'onda.

Veniamo ai programmi in televisione stasera su Rai 1. Arriva alle 21.30 Ulisse, il pesce della scoperta, questa è da non perdere assolutamente. Su Rai 2 fino all'ultimo bivio spettacolo, su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 I Cesaroni, Italia 1 Attacco al Potere 3, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Jalap's Show spettacolo, su Tele 9 Little Big Italy, e poi su Rai Movie 24, canale 24, il film western Pronti a morire, là. Va bene, da non perdere. Poi ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, subito con De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, in Viale Cruccioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, i mobili, per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va oggi lunedì 18 maggio su Radio Amica International? È il momento della Hitmania Show, i dischi di successo per questa estate 2026, ci sono tutti. Radio Domenica Show ripartirà da settembre, 13 o 20 settembre, tra non molto vedremo il giorno esatto, va bene. E ancora i nostri festival, partecipare semplice al Una Foto per l'estate. Dunque andiamo con lunedì 18 di maggio, raccolta porta a porta, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. E ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, portaci in ogni parte del mondo, porta un pezzo di Teramo, Abruzzo e Italia nel mondo con Radio Amica International. Vabbè, ci siamo, bene così. E adesso dicevamo, l'appuntamento è con le canzoni di Hitmania Show, naturalmente canzoni dell'estate 2026. Ci siamo, musica.

0: anno.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua radio amica. Buon ascolto.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: E bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parliamo più tardi della grande vittoria, entra nella storia Yannick Sinner. Dopo 50 anni all'Internazionale di Roma trionfa Yannick Sinner, e trionfano anche i due Bonelli e Vavassori nel doppio, complimenti. E poi la Roma batte la Lazio 2-0 con due gol di Mancini, super bomber. La Roma, Gasperini cercava il bomber, è arrivato, si chiama Mancini, che di solito di mestiere fa come dire il vecchio centromediano, cioè lo stopper, cioè colui che regge la difesa, via. E ancora facciamoci seri, perché Mattarella e Meloni sono andati dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim El Kudri. Dunque c'è stata ieri a Modena la presenza della Repubblica, non si tratterebbe di attentati vari, ma semplicemente di un malato mentale, insomma. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine per lo sport. Dunque Lecce rimonta il Sassuolo 3-2 all'ultimo secondo e forse si salva. La Cremonese vince a Udine, attenzione che nell'ultima giornata può capitare di tutto, così come può capitare la Coppa dei Campioni, dove la Juventus attualmente è fuori, la Juve, mamma mia. Va bene, dunque di questo altro parleremo, e poi naturalmente come dice Pomante, adesso per il Teramo Calcio, dopo la bella vittoria sul Notaresco 3-1, adesso aspettiamo che si verifichi il miracolo, il sogno, per il Teramo. Diamoci una botta d'energia, vai, in arrivo, un attimino di pazienza e ci siamo, vai, suona così, prego regia, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene, dunque prima parte, benvenuti, chiaramente andiamo subito a vedere le cose di primissima, aprire, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giuliano. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159.

0: via Trieste 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Allora andiamo subito naturalmente con primissima prima parte. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? È il momento del hit dell'estate 2026, tutte le canzoni di quest'estate chiaramente, e tra queste sicuramente sarà la nuova hit dell'estate. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Su Radio Amica c'è la nuova, una novità musicale del momento, ossessione di Samurai J. Bentornata estate, Garda Lido a Tortore Tolido, siamo aperti sempre, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garda Lido, degustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, degustibus, via Cruccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè, che dite voi, siamo d'accordo, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno. Il gossip è spazzatura pura, spacciata per evasione da noi altri, eh. E ancora andiamo ancora avanti naturalmente con scuola musicale del maestro Umberto De Magistris, dunque a Teramo in siamo Umberto De Battisti, scusate, siamo in via dell'Arco 7 a Teramo, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72, scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Allora andiamo da Ossigeno Puro, è un angolino speciale qui a Radio Mica International, parte solo orchestrale. Al momento c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra per C'era una volta il West, e credetemi è un piacere riascoltare questo brano, eh. E ancora, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Andiamo subito alle notizie importanti di Santa Mobile Arredi, nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione immobile davvero molto importante di Santa Mobili, più facile di quanto pensi. Vabbè, dunque, la canzone più della settimana e oltre la settimana, la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che resiste. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva Garda e Lido, sempre aperti per questa super estate 2026, e vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena.

0: Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: E intanto vi ricordo, nel corso del giorno di radio che parte tra poco, naturalmente tanto sport, la bella vittoria del Teramo alla finale, finalissima playoff 3-1 sul Notaresco. Ciò significa che adesso un bel miracolo occorre per il Teramo Calcio e ritrovarci laddove sembrava un sogno. Bene, allora il meteo del giorno: l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità, ma tutto sommato domani tra nuvole e sole potrebbe andare bene. Oggi bella giornata di sole, dunque almeno fino al pomeriggio. Zero termico intorno ai 2700 metri, venti deboli, le mare poco mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 17, Sulmona più 7 più 19, Pescara più 10 più 21, Chieti più 11 più 21, Teramo più 13 più 22, Giulianova più 6 più 20, Roccaraso più 9 più 19, Martinsicuro più 11 più 21, San Benedetto del Tronto più 11 più 21. Siamo arrivati esattamente al 18 maggio 2026, corre il tempo, siamo arrivati esattamente al numero 138 come giorno dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 227. Il sole è sorto in questo 18 di maggio alle 5:35, scusate, tramonterà questa sera alle 20:19. Bene, così andiamo ancora avanti, signori, perché ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno, chiaramente. Allora, due cose, due molto importanti, e siamo subito con tutte le notizie per voi di quest'oggi. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, esattamente oggi lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo subito con tutte le notizie che abbiamo. Beh, insomma, la prima pagina l'apriamo sicuramente su Yannick Sinner, trionfatore a Roma, il torneo torna a un tennista italiano dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta arriva Yannick Sinner, successo azzurro anche nel doppio, Bonelli e Vavassori, la capitale supera la sfida della sicurezza e della organizzazione. Davvero una gran bella giornata per Roma e Romani, chiaramente con due eventi eccezionali, la finalissima al Foro Italico sicuramente al primo posto e poi il derbissimo Lazio-Roma, che voleva dire per la Roma entrare a far parte dei quattro che vanno alla Coppa dei Campioni. La Roma c'è dentro fino a questo momento, ma attenzione, l'ultima partita è molto molto importante da vincere. E ancora torniamo al tennis, proiettata su scala planetaria l'immagine di un paese efficiente, di un Made in Italy innovativo, l'Italia vince ancora. E ancora una vittoria di squadra, campione simbolico paragonabile ai titoli da Ferrari o al Mundial del 1982. Ministri, imprenditori e mondo dello sport alla tribuna della partita evento, c'erano tutti quanti. Matarella applaude, seduto tra presidenti Sport e Salute Mezza Roma e quello della FITP Binaghi. E ancora la gaffe col signor Mattarella, che emozione quando c'è lui. L'ovazione dello stadio del tennis per capo dello Stato, che a sorpresa consegna il premio. Cancellate le voci di incomprensioni, Yannick, il presidente è simpaticissimo. E ancora il campione, con lui non sono partito col piede giusto, scambiarci due parole è stato incredibile. Abbiamo rimediato se c'è stato qualcosa che io non volevo. Assolutamente, dice Yannick Sinner, per me il rispetto per Mattarella è grandissimo e poi è una persona eccezionale e ci mancherebbe altro, l'ama tutta l'Italia. Il sindaco Gualtieri, con Renzi nel parterre, anche il presidente della Consulta Amoroso, il comandante Carabinieri Luongo. Insomma, c'erano tutti perché era sicuramente una grande passerella. Pubblico, incassi, torneo record, ogni euro investito ne ha fruttati 7. Per Open Economics l'impatto sociale è stimato in 470 milioni di euro. Anche lo Stato festeggia grazie agli internazionali, entrate per 165 milioni di euro. Il miglior tennis visto appunto dalle nostre parti. Gli sponsor sono aumentati il 24%. Il prossimo passo, la copertura del centrale. Drone, elicottero e 1000 agenti, la sfida è vinta alla sicurezza. Il prefetto dice il metodo Roma. Tra derby e finali internazionali, la capitale alla prova dell'ordine pubblico, il bilancio senza scontri e disordini. Gualtieri, mostrato il nostro volto migliore. Il questore Massucci, è stato l'unico grande evento che ha richiesto una pianificazione eccezionale. È andato tutto ok, come doveva andare l'Italia. Davvero, diciamolo ancora una volta, è una grande nazione. Mattarella e Meloni a Modena, grazie a tutti i soccorritori, la solidarietà di Elis Line alla città, il capo dello Stato a medici e infermieri, l'Italia è con voi, l'abbraccio fra la Premier e l'eroe Signorelli, esempio grandioso, leader democratica dal sindaco con Bonaccini e De Pascale, arriva anche Elis Line a Modena, l'invito allo chef, ferito ai due presidenti in visita, quando sarà finita vi ospito nel mio ristorante. Ho sempre con me un laccio emostatico, così ho salvato la vita alla turista tedesca. L'incursore delle parti speciali, colonnello Moschin, non era in servizio, ci addestrano per questi interventi, ma su scenari di guerra, io non ero uno scenario di guerra, ma sono intervenuto chiaramente per salvare la signora. Dunque, la Premier Meloni con Luca Signorelli, l'eroe del giorno, l'uomo che ha braccato il 31enne ed è stato ferito, un abbraccio fortissimo che dimostra l'attaccamento appunto degli italiani a questo governo, oppure alle autorità, eccetera. Salim El Kudri, una vita di ossessioni, i genitori dice era pieno di rabbia, passava le giornate in camera. Il familiare non trovava lavoro adeguato alla sua laurea, credeva di essere vittima di razzismo. Le ore prima del raid, Piantedosi, attacco psichiatrico, non c'è radicalizzazione. La famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti. L'imam di Ravarino, non sapevamo che il ragazzo fosse in cura, ho anche telefonato al padre, ma non ha mai risposto. L'egiziano che l'ho disarmato, vivo qui da 30 anni, ma non sono ancora cittadino, spero che il mio gesto serva a qualcosa. Via il permesso di soggiorno Mezzogiorno, l'assalto divide il centro-destra, la Lega chiede un provvedimento contro gli immigrati che delinquono, Tajani, ma Salim El Kudri è italiano, l'opposizione, basta propaganda, parliamo di sicurezza. Il Carroccio promette di portare la battaglia anche all'esame di Bruxelles, certamente sì. Dunque, se non è italiano, chiaramente deve essere espulso se arriva a questi gesti. È giusto. Quello di Modena, dice Crosetto, ministro dell'Interno, scusate, ministro della Difesa italiana, quello di Modena probabilmente è stato un atto che ha ragioni individuali. Per Moccia il PD ha sbagliato usare fatti drammatici di cronaca per alimentare odio e paura. Sì, però c'è, caro Moccia, una donna che ha perso le gambe, tutte e due. Non si può passare tranquillamente su queste cose. E voglio vedere adesso cosa accade a questo Salim El Kudri, tra 2 o 3 giorni lo vediamo fuori in strada tranquillamente. Speriamo di no. Dunque, battaglia sulla legge elettorale, Conte emendamenti unitari, l'esame del testo del centrodestra entra alla fase cruciale, l'alleanza progressista pensa a richieste di modifica comuni per leader 5 Stelle, sarebbe ragionevole. E ancora il dubbio del centrosinistra, puntare su correzione alla riforma o presentare solo proposte soppressive. Parlamentari scelti dagli elettori, possibile mossa in commissione, far votare i partiti a scrutinio palese. Lettera di Meloni a von der Leyen, deroga al patto anche per l'energia. La Premier Meloni, incremento dei costi energetici è una situazione eccezionale, va estesa la flessibilità sui conti previste per la difesa. Ha risposto chiaramente l'Europa, che dice no a tutte le richieste della Meloni. Dice bisogna essere prudenti. Il POS collegato alla cassa fa impennare gli scontrini, in un mese 100 milioni in più. L'obbligo è scattato a marzo ma è pienamente operativo ad aprile, fatturati cresciuti 5 miliardi di euro. La via del concordato per le partite IVA più inaffidabili. Il patto per fissare le imposte da versare andrà sottoscritto entro la fine di ottobre. Il cambio di passo dell'Italia sulla digitalizzazione certificato anche dalla Corte dei Conti. E ancora andiamo avanti, signori, con le altre notizie che abbiamo. Va bene. E allora ci siamo subito. Ucraina, la nuova escalation. Kiev lancia 600 droni su Mosca città. Ecco, questa è una cosa che doveva fare molto 4 anni fa Zelensky e non ora. Va bene pure, ma insomma andava fatta prima, per il modo che Putin si accorgeva che non era tutto rose e fiori, insomma, no? Zelensky, attacchi giustificati in risposta a quello che fanno i russi. Almeno 3 le vittime, una 20 dei feriti, 200 voli cancellati, la rappresaglia degli ucraini dopo i bombardamenti che hanno colpito la loro capitale. Stiamo dicendo chiaramente al Cremlino che deve porre fine alla guerra. La distanza percorsa ai velivoli di Kiev è stata di oltre 500 km. La difesa aerea russa non è riuscita a neutralizzare del tutto l'offensiva. Trump minaccia l'Iran, il presidente americano, c'è poco tempo, si tratta ancora, la tregua ha appeso un filo, più concreto il rischio di nuovi attacchi americani, Teheran rimane sulle proprie posizioni e Hormuz resta chiuso, e c'è l'impazienza del presidente israeliano Netanyahu, che dice noi siamo pronti al prossimo attacco, aspettiamo solo un cenno dal presidente americano Trump. Maldive super sub per recuperare i corpi, rientrati 20 italiani, scooter, droni e blaster, tutti gli strumenti che saranno usati per le ricerche. Polemiche sull'isola, il sub militare senza attrezzature mandato a morire. Una missione complicata, faremo tutto per trovarli. L'ambasciatore dice non è stata eseguita l'autopsia sull'unico cadavere rinvenuto, normalmente qui non viene prevista. Veniamo al caso Orlandi, è quella pista che porta l'assassino, il vicepresidente democratico della commissione sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, vittime di femminicidi, le trame oscure sono successive. Un mister X è sparito alle indagini. Dunque la cittadina vaticana potrebbe essere stata attirata da un procacciatore per cinema e TV che violentava le minorenni. Il delitto dell'altra ragazza potrebbe essere maturato nell'ambiente del bar che frequentava. Ancora veniamo adesso un'altra notizia. Intanto ci sono a Parigi i lefebriani che sfidano l'alto là del Vaticano, avanti con le ordinazioni dei vescovi, si va verso uno scontro. Veniamo adesso a Teramo e dintorni, niente gonne né tacchi alti, 2 anni e mezzo al marito violento che non voleva far uscire la moglie appunto con la gonna. donna con i tacchi alti. Condannato un quarantenne teramano accusato di maltrattamenti, la donna picchiata e finita in ospedale. In un caso l'avrebbe spinta fuori dalla macchina facendola cadere e lasciandola ferita sull'asfalto. I fatti sono venuti dal 2014 al 2020 con l'uomo imputato anche per il reato di lesioni. Furti al supermercato, denunciati in 7, 5 donne e una coppia hanno rubato merce all'Oasi e articolo di abbigliamento al vicino Globo. 7 denunce per furto per colpi messi a segno a Teramo al supermercato Oasi, di via dell'aeroporto e al vicino negozio di calzature Globo. E il bilancio dell'attività dei carabinieri, nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo condotta negli ultimi giorni. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Biblioteca a Teramo, numeri in crescita, prestiti di libri aumentati del 45%. La collaborazione tra Comune e Regione ha permesso di estendere gli orari e introdurre servizi. Gli iscritti al centro lettura sono passati da 100 a 350 in 6 mesi. E ancora, gli alberi abbattuti saranno sostituiti? Castellaltro, assessore rassicura, intervento secondo le norme per riqualificare il campo sportivo. L'amministrazione comunale di Castellaltro ha avviato i lavori di riqualificazione di una parte del campo sportivo di Castelnuovo Umano. Lì c'erano degli alberi che dovranno essere abbattuti e dopodiché, anzi sono stati abbattuti perché verranno sostituiti. E ancora, progetto Polis a Castelnuovo chiude per un mese l'ufficio postale. E ancora, comune a Giulianova sarà riattivata la commissione sanità. Arboretti, il gruppo cittadino governante, è stata accolta la nostra proposta no alla pedonalizzazione via Nievo e gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Furti, truffe e spacci di droga, 2 arresti a Giulianova. 2 persone sono finite in carcere per furto a Mociano Sant'Angelo. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato un uomo su mandato del tribunale dell'Aquila. Incendiato il bagno per disabili sulla spiaggia di Giulianova, dunque amara scoperta nel corso dei lavori che stanno svolgendo sulla spiaggia sud per la stagione estiva. È stato scoperto che il bagno riservato ai disabili è stato dato alle fiamme molto probabilmente nelle scorse settimane. Ponte di Campodino diffida alla provincia, annuncio il sindaco di Nereto in consiglio comunale. D'Angelo dice dal 2003 la competenza non è più del nostro ente. E ancora, Giulianova nel 2027 ospiterà il raduno nazionale di FIDAS, donatori di sangue. Cinghiali fotografati a Martinsicuro in via Lopardi, ormai vanno al mare anche loro tranquillamente. Vabbè, dunque, veniamo ad altre notizie. A Roseto, nuovo centro per l'impiego contro la rovescia per il trasloco. Entro il mese sarà il trasferimento della sede da via Mezzopreti alla cittadella dello sport, sopralluogo dell'assessore Mazzocchetti e del direttore Medori a conclusione dei lavori. Bloccato mentre cede cocaina, viene arrestato a Roseto durante un controllo antidoping a Roseto messo in campo nel fine settimana. I carabinieri della compagnia Alba Adriatica e i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un giovane al posto ritenuto presunto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora veniamo a Roseto, personale via le progressioni, il comune vara le nuove regole. E intanto è stata riaperta la chiesa di Sant'Egidio a Sant'Egidio la Vibrata, è chiusa per il sisma, è stata messa in sicurezza l'inaugurazione col vescovo. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque estintore e videosorveglianza, multa da 5.500 euro al bar, controllo da parte dei carabinieri. E ancora, CGL lavoratori stagionali pagati poco e trattati male, alberghi e ristoranti segnalano difficoltà di trovare giovani per l'estate, ma il sindacato non ci sta, turni massacranti con contratti di poche ore. E allora vediamo Martinsicuro, violano gli obblighi in 2, vanno in carcere. A Martinsicuro i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre e al fratello. Al via l'attività di ripascimento a Martinsicuro, ruspe in azione per sanare la situazione più critica della costa. Materasse, buste nere ai piedi e dei cassonetti per indumenti. L'amministrazione comunale di Isola Gran Sasso denuncia sui social la situazione in cui qualche giorno fa versava via Torretta, dove sono i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, con buste piene di per terra, materassi e altri rifiuti. C'è un'altra centenaria, si tratta di Nonna Maglia da Morro d'Oro. Complimenti, oggi compie 100 anni e vai! Auguri Nonna Maglia da Morro d'Oro. Bene, signori, chiudiamo con lo sport, va bene, iniziamo subito dal nuovo re di Roma, si chiama Yannick Sinner, che fa la storia, dopo 50 anni vince. Ieri il premio gli è stato dato appunto da Adriano Panatta, anzi gli è stato dato dal presidente Mattarella, perché Panatta, con un gesto davvero molto molto signorile, ha detto: prego presidente, tocca a lei. L'Azzurro batte Rud con doppio 6-4-6-4 dopo 50 anni, vince in casa come Panatta. Un grande onore essere qui, dice Henrik Sinner, e aver dato la staffetta a un grande come Adriano Panatta, beh, per me è come dire un momento di grande gioia. Il campione del 1976, vedere Yannick brillare al centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato completamente la vita. Meloni lo incorona la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È un ragazzo ormai leggendario, Abodi il presidente dello sport, l'atleta di valori autentici. L'avversario della finale si congratula, un onore condividere il campo con te. Tante reazioni nel mondo, la politica, italiana, il successo del talento e del carattere, signore e signori, un campione senza precedenti, Yannick Sinner. E ancora il Napoli, vediamo la Coppa dei Campioni e al calcio. Il Napoli brinda il secondo posto a Rakiri, Juve si teme il disastro. Gli azzurri piegano il 3-0 il Pisa, però l'orgoglio del Milan che segue a ruota, fa festa anche il Como. Mancini regala il derby alla Roma, i bianconeri sprofondano contro la Fiorentina e ora sono sesti in classifica. Attenzione, a quota 68, insomma, non temo, almeno l'Europa League la faranno tranquillamente. Dunque, va bene. Il Lecce vince all'ultimo secondo a Reggio Emilia col Sassuolo 3-2. E che significa questo? Significa che il Lecce tiene il quart'ultimo posto davanti al Cremonese ad un punto. Prossimo turno c'è appunto Cremonese-Como. Attenzione, un Como che deve vincere a questo punto se vuole entrare a far parte delle prime quattro squadre, perché il Como ha 68 punti, ancora ce la può fare, mentre il Lecce in casa con un Genova ormai salvo. Inter pareggio indolore a San Siro col Verona, finisce 1-1, poi scatta la festa scudetto a Milano con i tifosi, una gran bella giornata sicuramente, ma è andato malissimo alla Juventus di Spalletti, che vuole andare via da Torino, dalla Juve. Pensate un po', queste le ultime notizie. Attenzione, e intanto il Napoli vince a Pisa 3-0 e già ci sono le prime voci che danno Antonio Conte lontano da Napoli, va via adesso a fine campionato, dice appunto Conte. De Laurentiis sa tutto su quello che sono i miei progetti. Stop. Bene, Giro d'Italia, vince Vingegaard davanti a Gal, terzo Davide Piganzoli, al quarto Asman, quinto Eulalio a 41 secondi da Vingegaard. In classifica sempre Eulalio in testa davanti a Vingegaard a 2.24, Gal a 2.59, Hindley a 4.32, Scaroni il primo degli italiani a 4.43, Pellizzari l'altro italiano a 5.15. Oggi la tappa da Viareggio a Massa, tutta in pianura, naturalmente è una giornata di riposo oggi, scusate, e domani c'è la cronometro, appunto, che certamente, insomma, farà ancora slittare qualcosa, qualche posizione in classifica. E allora MotoGP, folle corsa a Montmeló, vince di Gian Antonio dopo incidente a Marquez, vola fuori dalla pista la sua Ducati, va in frantumi dopo la ripartenza, altra caduta per il francese Zarco, sospetta frattura del femore. Dunque vince di Gian Antonio davanti a Joan Mir, Adeger, Gresini e Bagnaia. Bezzecchi è quinto in classifica mondiale, Bezzecchi 142 punti, Jorge Martin 127. E ancora veniamo adesso un'altra notizia: Pescara, rebus Gorgone, spunta l'idea Cangelosi come nuovo allenatore. Il tecnico piace in Serie B, Gorgone, il Delfino cerca un profilo esperto per la panchina. Tisci del Pineto, accostato più volte ai biancazzurri, ma ora prende piede lo storico vice di Zeman. La squadra, cioè Cangelosi, la squadra a metà luglio ritiro a Campo di Giove, per l'attacco torna di nome di moda il nome di La Padula, sempre che voglia scendere in Serie C. Dunque il settore giovanile, l'Under 16 batte il Milan ai supplementari e vola in semifinale con la Juventus, impresa del Pescara Under 16, con complimenti. Pineto Tisci al passo da Dio, ipotesi di Donato per il Pineto, il mister verso la separazione del club, per il futuro si pensa al tecnico rosetano, al giovane Formisano. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio, all'impresa del Teramo Calcio che batte 3-1 il Notaresco, un trionfo davanti a 3.000 spettatori sugli spalti, al fischio finale per il successo che può valere il ritorno in Lega Pro. Il Teramo vince i playoff, ora può sognare la Serie C. Il Diavolo batte 3-1 Notaresco e si conferma in pole per il pescaggio. E ancora godiamoci questa vittoria, dice Pomante, aspettiamo il miracolo. Voto 9 per ora, ma potrebbe diventare anche 10, 10 e mezza. Complimenti a Pomante. Metto in discussione Pomante, questo allenatore, io dico, ma come si fa a mettere in discussione un allenatore che da 4 o 5 stagioni, non voglio sbagliare, riesce a vincerle tutte le partite o quasi, e soprattutto a fare campionati eccezionali. Sì, ci può stare qualche brutta avventura tipo San Mauro, però insomma, voglio dire, può capitare in una stagione, però chiaramente per me questo signore, questo Pomante, è un allenatore da 10, e se Teramo va in Serie C dovrebbe essere lui l'allenatore, perché mi dà una certa sicurezza. Voglio dire, male che va in Serie C, noi faremo un bel campionato con Pomante, e questa è la sicurezza che mi dà. Vabbè, tra i migliori della partita ieri, tutti quanti, ma Sallustri in campo, da Carpani sempre bravo, mancava Borgarello, altrimenti sempre lui poteva essere il migliore, è entrato al 21esimo secondo tempo, non è al meglio, quindi Pietrantonio, Pavone, li vogliamo ricordare questi signori, e poi ancora il portiere Torreggiani, Bruni, dunque un grande Teramo. Signori, veniamo al Serie D, il caos in casa neroverde, Chieti dice Pistilli mi interessa ma non prometto nulla al momento, vediamo come va a finire perché la situazione non è bella. L'imprenditore laziale, se sono del terreno, la situazione societaria ingarbugliata, in settimana scegliono riserve. Dunque, poi tra altre cose, Pistilli, qui si tratta di pagare 1 milione di euro appena entri, cioè non è una barzelletta per una squadra che giocherà in eccellenza, non so se vale la pena. Dunque, però ognuno a casa sua, col suo portafoglio, fa quello che gli pare, per insomma partire ad handicap con 1 milione di euro da buttare al vento per ripartire dal campionato di eccellenza, ma mi sembra un po' troppo esagerato. E ancora Mucciconi al Giulianova, i tifosi Giulianova siano tranquilli, parla il presidente Giallorosso, vogliamo provare a fare meglio strutturandoci con un direttivo stabile, dice, i tifosi possono stare tranquilli, però cosa succede a Giulianova non si riesce bene a capire. Aspettiamo. I tifosi del Giulianova sono fiduciosi appunto nel presidente Mucciconi, non li ha mai traditi. Si andrà avanti così. Veniamo alla Santa Egidiese che sfida la SPAL, 300 tifosi al seguito, e l'esame di laurea del appunto della Santa Egidiese, e anche per Cappellacci. Va bene, chiudiamo con il Roseto che non riesce a vincere la gara 1 della finale play-out, che perde a Rumo di Puglia per 72-68. I biancazzurri masticano amaro per un risultato che purtroppo non dà scampo. Finelli è costretto a rotazioni ridotte per far fronte alle emergenze. La Leo Filchem conduce per ampi tratti la gara, poi gli infortuni pesano tantissimo, ed è la prima delle 5 partite tra Rumo di Puglia e Roseto. Dunque vediamo un po' la seconda, se Roseto riuscirà a vincerla. Per salvarsi deve fare questo. Bene, stop signori con il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Mica International. Vai. Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora,
2: frittelle, calzoni, rustiche e pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, veniamo agli appunti Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica di questi tempi? Oggi lunedì 18 di maggio 2026 è il momento chiaramente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle chiaramente, e una di queste sarà la hit dell'estate. Abbiamo messo anche 4-5 canzoni del Festival di Sanremo che ancora vanno tantissimo. Vabbè. Dunque, di Sante Mobili e Arredi, via Suona dei 5 San Nicolò Tordino, più facile di quanto pensi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili e Arredi, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà da metà settembre, stiamo ancora valutando, lo faremo anche nei prossimi giorni, quando ripartire, il 13 o il 20 settembre, queste sono le due date da decidere, una delle due. Perfetto, tra poco le notizie riservate, staremo a vedere, andiamo avanti signori, pronti, via, vai.
3: Like more than a spoken wheel. Most nights I feel.
2: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Andiamo con notizie riservate, i nostri super festival del momento, naturalmente una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arecchino da Sante, a Tortoretto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271, solo piatti a base di pesce. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, mondo di servizi e qualità, un bar grande accogliente aperto dal lunedì al sabato alla grande. E poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti a Giulia Navarido. E ancora raccolta porta a porta di quest'oggi, siamo arrivati lunedì, lunedì 18 di maggio, stasera va all'organico dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Veniamo adesso alla fortuna signori, domani daremo i numeri, adesso diamo i risultati invece con i nostri super festival del momento, prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di due foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito al Super Enalotto. La combinazione vincente del concorso numero 79 7 12 60 69 89 90, numero giallo 59, Superstar 36. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 73.000 euro. Ai 4 184 euro, ai 3 17,70 euro e 2 5 euro per una super combinazione vincente, caso seguente 7 12 60 69 89 90, numero giallo 59, Superstar 36. Si riparte domani con un jackpot da 166 milioni e 500 mila euro. E ricordiamo anche all'otto l'ambo vinto dai nostri super esperti 58 85 sulla ruota di Venezia. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
2: scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito adesso con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina martedì ore 9, a Moscione Bellante Foschi, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, farmacia comunale via Trieste, in Valbrata, Brunelli Torano, Rosetto Chicco, Salvia Nazionale, a Castellenti Isidoro, a Casaleisola Celli Castelli, a Montorio, farmacia della piazza Montorio, a Campi Marozzi Campi, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina martedì ore 9. Siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima ancora arriva una cosa importante che suona così. Prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Tra qualche mese, un paio di mesi, Radio Mica siamo a 49, va bene, patte. Va bene, dunque allora, tra poco la classifica, prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: E allora, classifica speciale oggi, che cosa è successo dopo il Covid di 6 anni fa. Dunque, nelle farmacie vendite di ansiolitici su del 40%. È perché signori, abbiamo una classifica speciale che dice che c'è al primo posto l'ansia, davanti ai disturbi del sonno, al terzo irritabilità, al quarto umore depresso, al quinto conflitti relazionali, al sesto problemi alimentari. Quindi attenzione, ansia, disturbi del sonno, irritabilità, siamo più irritabili, più arrabbiati eccetera, e nelle farmacie aumentano gli ansiolitici e diminuiscono gli antidepressivi. Bella. Siamo diventati tutti ansiosi, eh? Vabbè. Dunque signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora velocemente spot pubblicitario, vai.
4: Ricordo ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno. Oggi lunedì 18 maggio 2026, Ariete. Oggi è l'ultimo giorno in cui godi la presenza di Marte nel tuo segno, è il pianeta che ti governa e che dispensa energie. Toro, la concentrazione dei pianeti nel segno Gemelli ti aiuta a escogitare soluzioni che ti garantiscono autonomia. Gemelli, sono giorni vivacissimi per te, ricchi di eventi e opportunità imprevedibili, quasi frenetici. Cancro, tra oggi e domani le cose cambiano in positivo, finisce il quadro di Marte che nell'ultimo mese ha moltiplicato conflitti e ostacoli, meno male che se ne va. Leone, in questo momento ti può essere di grande aiuto trovare degli alleati giusti, persone che ti consentono di aggirare un ostacolo. Vergine, il tuo motore adesso può girare rapidamente, ma questo non ti porta fuori strada perché tutto è predisposto per il bene delle cose. Bilancia, la tua settimana inizia sotto la protezione di una configurazione sempre più armoniosa che sveltisce le cose, le rende facili. Scorpione, la giornata invita a un piccolo impegno supplementare da non rimandare a domani perché le condizioni in cui ti muovi nel lavoro saranno cambiate. Sagittario, la giornata continua a cambiare ma il potenziale di energia è già altissimo, la tua vita procede in un'altra lunghezza d'onda. Capricorno, la routine quotidiana e i numerosi impegni e incarichi che ricadono sulle tue spalle si fanno più incalzanti e ti lasciano poco tempo per guardarti attorno. Acquario, sei entrato in una stagione che ti consente di affrontare gli eventi con una grande creatività. Pesci, non è detto che sia una cosa facile da realizzare, ma ci sono in cielo condizioni particolari che riguardano la sfera economica, datti da fare. Veniamo ai programmi in televisione stasera su Rai 1, arriva alle 21.30 Ulisse il pesce della scoperta, questa è da non perdere assolutamente. Su Rai 2 fino all'ultimo bivio spettacolo, su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 i Cesaroni, Italia 1 attacco al potere 3, sulla 7 la Torre di Babele, su TV8 Jalapes Show spettacolo, su TV9 Little Big Italy e poi su Rai Movie 24, canale 24, il film western Pronti a morire, e là. Va bene, da non perdere. Poi ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, subito con De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, in Viale Cruccioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va oggi lunedì 18 maggio su Radio Amica International? È il momento della Hitmania Show, i dischi di successo per questa estate 2026. Ci sono tutti. Radio Domenica Show ripartirà da settembre, 13 o 20 settembre? Tra non molto vedremo il giorno esatto, va bene. E ancora i nostri festival, partecipare è semplice, a una foto per l'estate. Dunque andiamo con lunedì 18 di maggio, raccolta porta a porta, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. E ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio ci sei, portaci in ogni parte del mondo, porta un pezzo di Teramo, Abruzzo e Italia nel mondo con Radio Amica International.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

le tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, primi a base di pesce, chitarrina le

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, le mie

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parliamo più tardi della grande vittoria, entra nella storia Yannick Sinner. Dopo 50 anni all'Internazionale di Roma trionfa Yannick Sinner, e trionfano anche i due Bonelli e Vavassori nel doppio, complimenti. E poi la Roma batte la Lazio 2-0 con due gol di Mancini, super bomber. La Roma, Gasperini cercava il bomber, è arrivato, si chiama Mancini, che di solito di mestiere fa come dire il vecchio centromediano, cioè lo stopper, cioè colui che regge la difesa, via. E ancora facciamoci seri, perché Mattarella e Meloni sono andati dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim El Kudri. Dunque c'è stata ieri a Modena la presenza della Repubblica, non si tratterebbe di attentati vari, ma semplicemente di un malato mentale, insomma. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine per lo sport. Dunque Lecce rimonta il Sassuolo 3-2 all'ultimo secondo e forse si salva. La Cremonese vince a Udine, attenzione che nell'ultima giornata può capitare di tutto, così come può capitare la Coppa dei Campioni, dove la Juventus attualmente è fuori, la Juve, mamma mia. Va bene, dunque di questo altro parleremo, e poi naturalmente come dice Pomante, adesso per il Teramo Calcio, dopo la bella vittoria sul Notaresco 3-1, adesso aspettiamo che si verifichi il miracolo, il sogno, per il Teramo. Diamoci una botta d'energia, vai, in arrivo, un attimino di pazienza e ci siamo, vai, suona così, prego regia, vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene, dunque prima parte, benvenuti, chiaramente andiamo subito a vedere le cose di primissima, aprire, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora andiamo subito naturalmente con primissima prima parte. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? È il momento del hit dell'estate 2026, tutte le canzoni di quest'estate chiaramente, e tra queste sicuramente sarà la nuova hit dell'estate. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Su Radio Amica c'è la nuova, una novità musicale del momento, Ossessione di Samurai J. Bentornata estate, Gardelido a Tortoletto Lido, siamo aperti sempre, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, degustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, degustibus, via Crucioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè, che dite voi, siamo d'accordo, vai.

0: tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, il gossip è irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima

Roberto De Battistis. Allora, andiamo da Ossigeno Puro, è un angolino speciale qui a Radio Mica International, parte solo orchestrale. Al momento c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra per C'era una volta il West, e credetemi è un piacere riascoltare questo brano, eh. E ancora, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Andiamo subito a notizie importanti di Santa Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante di Santa Mobili, più facile di quanto pensi. Vabbè, dunque, la canzone più della settimana e oltre la settimana, la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che resiste. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva Garda e Lido, sempre aperti per questa super estate 2026, e vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. E intanto vi ricordo, nel corso del giornale radio che parte tra poco, naturalmente tanto sport, la bella vittoria del Teramo alla finale, finalissima playoff, 3-1 sul Notaresco. Ciò significa che adesso un bel miracolo occorre, per il Teramo Calcio, e ritrovarci laddove sembrava un sogno. Bene, allora il meteo del giorno: l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità, ma tutto sommato domani tra nuvole e sole potrebbe andare bene. Oggi bella giornata di sole, dunque almeno fino al pomeriggio. Zero termico intorno a 2700 metri, venti deboli, le mare poco mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 17, Sulmona più 7 più 19, Pescara più 10 più 21, Chieti più 11 più 21, Teramo più 13 più 22, Giulianova più 6 più 20, Roccaraso più 9 più 19, Martinsicuro più 11 più 21, San Benedetto del Tronto più 11 più 21. Siamo arrivati esattamente al 18 maggio 2026, corre il tempo, siamo arrivati esattamente al numero 138 come giorno dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 227. Il sole è sorto in questo 18 di maggio alle 5:35, tramonterà questa sera alle 20:19. Bene così, andiamo ancora avanti signori, perché ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno, chiaramente. Allora, due cose, due molto importanti, e siamo subito con tutte le notizie per voi di quest'oggi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegliere.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, esattamente oggi lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo subito con tutte le notizie che abbiamo. Beh, insomma, la prima pagina l'apriamo sicuramente su Yannick Sinner, trionfatore a Roma, il torneo torna a un tennis italiano dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta arriva Yannick Sinner, successo azzurro anche nel doppio, Bonelli e Vavassori, la capitale supera la sfida della sicurezza e della organizzazione. Davvero una gran bella giornata per Roma e Romani, chiaramente con due eventi eccezionali, la finalissima al Foro Italico sicuramente al primo posto e poi il derbissimo Lazio-Roma, che voleva dire per la Roma entrare a far parte dei quattro che vanno alla Coppa dei Campioni. La Roma c'è dentro fino a questo momento, ma attenzione, l'ultima partita è molto molto importante da vincere. E ancora torniamo al tennis, proiettata su scala planetaria l'immagine di un paese efficiente, di un Made in Italy innovativo, l'Italia vince ancora. E ancora una vittoria di squadra, campanone simbolico paragonabile ai titoli da Ferrari o al Mundial del 1982. Ministri, imprenditori e mondo dello sport alla tribuna della partita evento, c'erano tutti quanti. Matarella applaude, seduto tra presidenti sport e salute mezza Roma e quello della FITP Binaghi. E ancora la gaff col signor Mattarella, che emozione quando c'è lui. L'ovazione dello stadio del tennis per capo dello Stato, che a sorpresa consegna il premio. Cancellate le voci di incomprensioni, Yannick, il presidente, è simpaticissimo. E ancora il campione, con lui non sono partito col piede giusto, scambiarci due parole è stato incredibile. Abbiamo rimediato se c'è stato qualcosa che io non volevo. Assolutamente, dice Yannick Sinner, per me il rispetto per Mattarella è grandissimo e poi è una persona eccezionale e ci mancherebbe altro, l'ama tutta l'Italia. Il sindaco Gualtieri, con Renzi nel parterre, anche il presidente della Consulta Amoroso, il comandante Carabinieri Luongo, insomma c'erano tutti perché era sicuramente una grande passerella. Pubblico, incassi, torneo record, ogni euro investito ne ha fruttati 7. Per Open Economics l'impatto sociale è stimato in 470 milioni di euro, anche lo Stato festeggia grazie agli internazionali entrate per 165 milioni di euro. Il miglior tennis visto appunto dalle nostre parti, gli sponsor sono aumentati il 24%, il prossimo passo la copertura del centrale. Drone, elicottere, 1000 agenti, la sfida è vinta alla sicurezza. Il prefetto dice il metodo Roma. Tra derby e finali internazionali, la capitale è la prova dell'ordine pubblico, il bilancio senza scontri e disordini. Gualtieri, mostrato il nostro volto migliore. Il questore Massucci, è stato l'unico grande evento che ha richiesto una pianificazione eccezionale. È andato tutto ok, come doveva andare l'Italia. Davvero, diciamolo ancora una volta, è una grande nazione. Mattarella e Meloni a Modena, grazie a tutti i soccorritori, la solidarietà di Elis Line alla città, il capo dello Stato a medici e infermieri, l'Italia è con voi, l'abbraccio fra la Premier e l'eroe Signorelli, esempio grandioso, leader democratica dal sindaco con Bonaccini e De Pascale, arriva anche Elis Line a Modena, l'invito allo chef ferito ai due presidenti in visita, quando sarà finita vi ospito nel mio ristorante. Ho sempre con me un laccio emostatico, così ho salvato la vita alla turista tedesca, l'incursore delle parti speciali, colonnello Moschin, non era in servizio, ci addestrano per questi interventi, ma su scenari di guerra. Io non ero uno scenario di guerra, ma sono intervenuto chiaramente per salvare la signora. Dunque, la Premier Meloni con Luca Signorelli, l'eroe del giorno, l'uomo che ha braccato il 31enne ed è stato ferito, un abbraccio fortissimo che dimostra l'attaccamento appunto degli italiani a questo governo, oppure alle autorità eccetera. Salim El Kudri, una vita di ossessioni, i genitori dice era pieno di rabbia, passava le giornate in camera, i familiari non trovavano lavoro adeguato alla sua laurea, credeva di essere vittima di razzismo, le ore prima del raid, piantedosi, attacco psichiatrico, non c'è radicalizzazione, la famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti, l'imam di Ravarino, non sapevamo che il ragazzo fosse in cura, ho anche telefonato al padre ma non ha mai risposto, l'egiziano che l'ho disarmato, vivo qui da 30 anni ma non sono ancora cittadino, spero che il mio gesto serva a qualcosa, via il permesso di soggiorno Mezzogiorno, l'assalto divide il centro-destra. La Lega chiede un provvedimento contro gli immigrati che delinquono, Tajani, ma Salim El Kudri è italiano. L'opposizione, basta propaganda, parliamo di sicurezza. Il Carroccio promette di portare la battaglia anche all'esame di Bruxelles, certamente sì. Dunque, se non è italiano, chiaramente deve essere espulso se arriva a questi gesti. È giusto. Quello di Modena, dice Crosetto, ministro dell'Interno, scusate, ministro della difesa italiana. Quel di Modena probabilmente è stato un atto che ha ragioni individuali. Per Moccia il PD sbagliato usare fatti drammatici di cronaca per alimentare odio e paura. Sì, però c'è, caro Moccia, una donna che ha perso le gambe, tutte e due. Non si può passare tranquillamente su queste cose. E voglio vedere adesso cosa accade a questo Salim El Kudri, tra 2 o 3 giorni lo vediamo fuori in strada tranquillamente. Speriamo di no. Dunque, battaglia sulla legge elettorale, Conte, emendamenti unitari, l'esame del testo del centrodestra entra nella fase cruciale, l'alleanza progressista pensa a richieste di modifica comuni per leader 5 Stelle, sarebbe ragionevole. E ancora il dubbio del centrosinistra, puntare su correzione alla riforma o presentare solo proposte soppressive. Parlamentari scelti dagli elettori, possibile mossa in commissione, far votare i partiti a scrutinio palese. Lettera di Meloni a von der Leyen, deroga al patto anche per l'energia. La Premier Meloni, incremento dei costi energetici è una situazione eccezionale, va estesa la flessibilità sui conti previste per la difesa. Ha risposto chiaramente l'Europa, che dice no a tutte le richieste della Meloni. Dice bisogna essere prudenti. Il POS collegato alla cassa fa impennare gli scontrini, in un mese 100 milioni in più. L'obbligo è scattato a marzo ma è pienamente operativo ad aprile, fatturati cresciuti 5 miliardi di euro. La via del concordato per le partite IVA più inaffidabili. Il patto per fissare le imposte avversarie andrà sottoscritto entro la fine di ottobre. Il cambio di passo dell'Italia sulla digitalizzazione certificato anche dalla Corte dei Conti. E ancora andiamo avanti, signori, con le altre notizie che abbiamo, va bene. E allora ci siamo subito. Ucraina, la nuova escalation, Kiev lancia 600 droni su Mosca città. Ecco, questa è una cosa che doveva fare molto 4 anni fa Zelensky e non ora. Va bene pure, ma insomma andava fatta prima, per in modo che Putin si accorgeva che non era tutto rose e fiori, insomma, no. Zelensky, attacchi giustificati in risposta a quello che fanno i russi, almeno tra le vittime una ventina di feriti, 200 voli cancellati, la rappresaglia degli ucraini dopo i bombardamenti che hanno colpito la loro capitale. Stiamo dicendo chiaramente a Cablino che deve porre fine alla guerra. La distanza percorsa ai velivoli di Kiev è stata di oltre 500 km. La difesa aerea russa non è riuscita a neutralizzare del tutto l'offensiva. Trump minaccia l'Iran, il presidente americano, c'è poco tempo, si tratta ancora, la tregua ha appeso un filo, più concreto il rischio di nuovi attacchi americani, Teheran rimane sulle proprie posizioni e Hormuz resta chiuso, e c'è l'impazienza del presidente israeliano Netanyahu, che dice noi siamo pronti al prossimo attacco, aspettiamo solo un cenno dal presidente americano Trump. Maldive super sub per recuperare i corpi, rientrati 20 italiani, scooter, droni e blaster, tutti gli strumenti che saranno usati per le ricerche. Polemiche sull'isola, il sub militare senza attrezzature mandato a morire. Una missione complicata, faremo di tutto per trovarli. L'ambasciatore dice non è stata eseguita l'autopsia sull'unico cadavere rinvenuto, normalmente qui non viene prevista. Veniamo al caso Orlandi, è quella pista che porta l'assassino, il vicepresidente democratico della commissione sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, vittime di femminicidi, le trame oscure sono successive. Un mister X è sparito alle indagini. Dunque la cittadina vaticana potrebbe essere stata attirata da un procacciatore per cinema e TV che violentava le minorenni. Il delitto dell'altra ragazza potrebbe essere maturato nell'ambiente del bar che frequentava. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Intanto ci sono a Parigi i Lefebvriani che sfidano l'alto là del Vaticano, avanti con le ordinazioni dei vescovi, si va verso uno scontro. Veniamo adesso a Teramo e dintorni, niente gonne né tacche tacchi alti, 2 anni e mezzo al marito violento che non voleva far uscire la moglie appunto con la gonna o con i tacchi alti. Condannato un 40enne teramano accusato di maltrattamenti, la donna picchiata è finita in ospedale. In un caso l'avrebbe spinta fuori dalla macchina facendola cadere e lasciandola ferita sull'asfalto. I fatti sono venuti dal 2014 al 2020 con l'uomo imputato anche per il reato di lesioni. Furti al supermercato, denunciati in 7, 5 donne e una coppia hanno rubato merce all'Oasi e articolo di abbigliamento al vicino Globo. 7 denunce per furto per colpi messi a segno a Teramo al supermercato Oasi, di via dell'aeroporto e al vicino negozio di calzature Globo. E il bilancio dell'attività dei carabinieri, nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo condotta negli ultimi giorni. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Biblioteca a Teramo, numeri in crescita, prestiti di libri aumentati del 45%. La collaborazione tra Comune e Regione ha permesso di estendere gli orari e introdurre servizi. Gli iscritti al centro lettura sono passati da 100 a 350 in 6 mesi. E ancora, gli alberi abbattuti saranno sostituiti? Castellalto, assessore rassicura, intervento secondo le norme per riqualificare il campo sportivo. L'amministrazione comunale di Castellalto ha avviato i lavori di riqualificazione di una parte del campo sportivo di Castelnuovo Umano. Lì c'erano degli alberi che dovranno essere abbattuti e dopodiché, anzi sono stati abbattuti perché verranno sostituiti. E ancora, progetto Polis a Castelnuovo chiude per un mese l'ufficio postale. E ancora, comune a Giulianova sarà riattivata la commissione sanità. Arboretti, il gruppo cittadino governante, è stata accolta la nostra proposta no alla pedonalizzazione via Nievo e gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Furti, truffe e spacci di droga, 2 arresti a Giulianova. 2 persone sono finite in carcere per furto a Mociano Sant'Angelo. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato un uomo su mandato del tribunale dell'Aquila. Incendiato il bagno per disabili sulla spiaggia di Giulianova, dunque amara scoperta nel corso dei lavori che stanno svolgendo sulla spiaggia sud per la stagione estiva. È stato scoperto che il bagno riservato ai disabili è stato dato alle fiamme molto probabilmente nelle scorse settimane. Ponte di Campodino diffida la provincia, annuncio il sindaco di Nereto in consiglio comunale. D'Angelo dice al 2003 la competenza non è più del nostro ente. E ancora, Giulianova nel 2027 ospiterà il raduno nazionale di FIDAS, donatori di sangue. Cinghiali fotografati a Martinsicuro in via Lopardi, ormai vanno al mare anche loro tranquillamente. Vabbè, dunque, veniamo ad altra notizia. Roseto, nuovo centro per l'impiego contro la rovescia per il trasloco. Entro il mese sarà il trasferimento della sede da via Mezzopreti alla cittadella dello sport, sopralluogo dell'assessore Mazzocchetti e del direttore Medori a conclusione dei lavori. Bloccato mentre cede cocaina, viene arrestato a Roseto durante un controllo antidoping a Roseto messo in campo nel fine settimana. I carabinieri della compagnia Alba Adriatica e i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un giovane al posto ritenuto presunto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora veniamo a Roseto, personale via le progressioni, il comune vara le nuove regole. E intanto è stata riaperta la chiesa di Sant'Egidio a Sant'Egidio la Vibrata, è chiusa per il sisma, è stata messa in sicurezza l'inaugurazione col vescovo. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque estintore, videosorveglianza, multa da 5.500 euro al bar, controllo da parte dei carabinieri. E ancora CGL, lavoratori stagionali pagati poco e trattati male, alberghi e ristoranti segnalano difficoltà di trovare giovani per l'estate, ma il sindacato non ci sta, turni massacranti con contratti di poche ore. E allora vediamo Martinsicuro, violano gli obblighi in 2, vanno in carcere. A Martinsicuro i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto per aver violato, il divieto di avvicinamento alla madre e al fratello. Al via l'attività di ripascimento a Martinsicuro, ruspe in azione per sanare la situazione più critica della costa. Materasse, buste nere ai piedi e dei cassonetti per indumenti. L'amministrazione comunale di Isola Gran Sasso denuncia sui social la situazione in cui qualche giorno fa versava via Torretta, dove sono i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati con buste piene di per terra, materassi e altri rifiuti. C'è un'altra centenaria, si tratta di Nonna Maglia da Morro d'Oro. Complimenti, oggi compie 100 anni e vai. Auguri Nonna Maglia da Morro d'Oro. Bene, signori, chiudiamo con lo sport, va bene, iniziamo subito dal nuovo re di Roma, si chiama Yannick Sinner, che fa la storia, dopo 50 anni vince. Ieri il premio gli è stato dato appunto da Adriano Panatta, anzi gli è stato dato dal presidente Mattarella, perché Panatta con un gesto davvero molto molto signorile ha detto: prego presidente, tocca tocca a lei. L'Azzurro batte Rud con doppio 6-4-6-4 dopo 50 anni, vince in casa come Panatta. Un grande onore essere qui, dice Henrik Sinner, e aver dato la staffetta a un grande come Adriano Panatta, beh, per me è come dire un momento di grande gioia. Il campione del 1976, vedere Yannick brillare al centrale del Foritalico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato completamente la vita. Meloni lo incorona la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È un ragazzo ormai leggendario. Abodi, il presidente dello sport, l'atleta di valori autentici. L'avversario della finale si congratula, un onore condividere il campo con te. Tante reazioni nel mondo, la politica, italiana, il successo del talento e del carattere, signore e signori, un campione senza precedenti. Yannick Sinner. E ancora il Napoli, vediamo la Coppa dei Campioni e al calcio. Il Napoli brinda il secondo posto a Rakiri, Juve si teme il disastro. Gli azzurri piegano il 3-0 il Pisa, però l'orgoglio del Milan che segue a ruota, fa festa anche il Como. Mancini regala il derby alla Roma, i bianconeri sprofondano contro la Fiorentina e ora sono sesti in classifica. Attenzione, a quota 68, insomma, non temo, almeno l'Europa League la faranno tranquillamente. Dunque, va bene. Il Lecce vince all'ultimo secondo a Reggio Emilia col Sassuolo 3-2. E che significa questo? Significa che il Lecce tiene il quart'ultimo posto davanti al Cremonese ad un punto. Prossimo turno c'è appunto Cremonese Como. Attenzione, un Como che deve vincere a questo punto se vuole entrare a far parte delle prime quattro squadre, perché il Como ha 68 punti, ancora ce la può fare, mentre il Lecce in casa con un Genova ormai salvo. Inter pareggio indolore a San Siro col Verona, finisce 1-1, poi scatta la festa scudetto a Milano con i tifosi, una gran bella giornata sicuramente, ma è andato malissimo alla Juventus di Spalletti, che vuole andar via da Torino, dalla Juve. Pensate un po', queste sono le ultime notizie. Attenzione, e intanto il Napoli vince a Pisa 3-0 e già ci sono le prime voci che danno Antonio Conte lontano da Napoli, va via adesso a fine campionato, dice appunto Conte. De Laurentiis sa tutto su quello che sono i miei progetti, stop. Bene, Giro d'Italia, vince Vingegaard davanti a Gal, terzo Davide Piganzoli, al quarto Asman, quinto Eulalio a 41 secondi da Vingegaard. In classifica sempre Eulalio in testa davanti a Vingegaard a 2.24, Gal a 2.59, Hindley a 4.32, Scaroni il primo degli italiani a 4.43, Pellizzari l'altro italiano a 5.15. Oggi la tappa da Viareggio a Massa, tutta in pianura, naturalmente è una giornata di riposo oggi, scusate, e domani c'è la cronometro appunto che certamente insomma farà ancora slittare qualcosa, qualche posizione in classifica. E allora MotoGP, folle corsa a Montmeló, vince di Gian Antonio dopo incidente a Marquez, vola fuori dalla pista la su Ducati, va in frantumi dopo la ripartenza, altra caduta per il francese Zarco, sospetta frattura del femore. Dunque vince di Gian Antonio davanti a Joan Mir, Adeguer, Gresini e Bagnaia. Bezzecchi è quinto in classifica mondiale, Bezzecchi 142 punti, Jorge Martin 127. E ancora veniamo adesso un'altra notizia: Pescara, rebus Gorgone, spunta l'idea Cangelosi come nuovo allenatore. Il tecnico piace in Serie B, Gorgone, il Delfino cerca un profilo esperto per la panchina. Tisci del Pineto, accostato più volte ai biancazzurri, ma ora prende piede lo storico vice di Zeman. La squadra, cioè Cangelosi, la squadra a metà luglio ritiro a Campo di Giove, per l'attacco torna di nome di moda il nome di La Padula, sempre che voglia scendere in Serie C. Dunque il settore giovanile, l'Under 16 batte il Milan ai supplementari e vola in semifinale con la Juventus, impresa del Pescara Under 16, complimenti. Pineto, Tisci al passo da Dio, ipotesi di Donato per il Pineto, il mister verso la separazione del club, per il futuro si pensa al tecnico rosetano, al giovane formisano. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio, all'impresa sorpresa del Teramo Calcio che batte 3-1 il Notaresco, un trionfo davanti a 3.000 spettatori sugli spalti al fischio finale per il successo che può valere il ritorno in Lega Pro. Il Teramo vince i playoff, ora può sognare la Serie C. Il Diavolo batte 3-1 Notaresco e si conferma in pole per il Pescaggio. E ancora godiamoci questa vittoria, dice Pomante, aspettiamo il miracolo. Voto 9 per ora, ma potrebbe diventare anche 10, 10 e mezza. Complimenti a Pomante. Metto in discussione Pomante, questo allenatore. Io dico, ma come si fa a mettere in discussione un allenatore che da 4 o 5 stagioni, non voglio sbagliare, riesce a vincerle tutte le partite o quasi, e soprattutto a fare campionati eccezionali. Sì, ci può stare qualche brutta avventura tipo San Mauro, però insomma può capitare in una stagione, però chiaramente per me questo signore, questo Pomante, è un allenatore da 10, e se il Teramo va in Serie C dovrebbe essere lui l'allenatore, perché mi dà una certa sicurezza. Voglio dire, male che va in Serie C, noi faremo un bel campionato con Pomante, e questa è la sicurezza che mi dà. Vabbè, tra i migliori della partita ieri, tutti quanti, ma Sallustri in campo da Carpani, sempre bravo, mancava Borgarello, altrimenti sempre lui poteva essere il migliore, è entrato al 21esimo del secondo tempo, non è al meglio, quindi Pietrantonio, Pavone, li vogliamo ricordare questi signori, e poi ancora il portiere Torreggiani, Bruni, vabbè. Dunque, un grande Teramo. Signori, veniamo al Serie D, il caos in casa neroverde. Chieti dice Pistilli, mi interessa, ma non prometto nulla al momento, vediamo come va a finire perché la situazione non è bella. L'imprenditore laziale, se sono del terreno, la situazione societaria è ingarbugliata, in settimana scegliono riserve. Dunque, poi tra altre cose, Pistilli, qui si tratta di pagare 1 milione di euro appena entri, cioè non è una barzelletta per una squadra che giocherà in eccellenza, non so se vale la pena. Dunque, però, ognuno a casa sua col suo portafoglio fa quello che gli pare, però insomma partire ad handicap con 1 milione di euro da buttare al vento per ripartire dal campionato di eccellenza, ma mi sembra un po' troppo esagerato. E ancora Mucciconi al Giulianova, i tifosi Giulianova siano tranquilli, parla il presidente Giallorosso, vogliamo provare a fare meglio strutturandoci con un direttivo stabile, dice, i tifosi possono stare tranquilli, però cosa succede a Giulianova non si riesce bene a capire. Aspettiamo, i tifosi del Giulianova sono fiduciosi appunto nel presidente Mucciconi, non li ha mai traditi, si andrà avanti così. Veniamo alla Santa Egidiese che sfida la SPAL, 300 tifosi al seguito, e l'esame di laurea della Santa Egidiese e anche per Cappellacci. Va bene, chiudiamo con il Roseto che non riesce a vincere la gara 1 della finale play-out, che perde a Rudi Puglia per 72-68. I biancazzurri masticano amaro per un risultato che purtroppo non dà scampo. Finelli è costretto a rotazioni ridotte per far fronte alle emergenze. La Leo Filchem conduce per ampi tratti la gara, poi gli infortuni pesano tantissimo ed è la prima delle 5 partite tra Rudi Puglia e Roseto. Dunque vediamo un po' la seconda se Roseto riuscirà a vincerla per salvarsi, deve fare questo. Bene, stop signori con il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International, vai!
2: Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, vediamo agli appunti Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica di questi tempi? Oggi lunedì 18 di maggio 2026 è il momento chiaramente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle chiaramente, e una di queste sarà la hit dell'estate. Abbiamo messo anche 4-5 canzoni del Festival di Sanremo che ancora vanno tantissimo. Dunque, di Sante Mobili e Arredi, via Suonale 5 San Nicolò Tordino, più facile di quanto pensi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili e Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà da metà settembre, stiamo ancora valutando, lo faremo anche nei prossimi giorni, quando ripartire, il 13 o il 20 settembre, queste sono le due date da decidere, una delle due. Perfetto, tra poco le notizie riservate, staremo a vedere, andiamo avanti signori, pronti, via, vai.
3: Like a more than a spoken wheel, most nights I feel.
2: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Andiamo con notizie riservate, i nostri super festival del momento, naturalmente una foto per estate, partecipare semplice, ristorante Arecchino da Sante, a Tortoretto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271, solo piatti a base di pesce. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, mondo di servizio e qualità, un bar grande accogliente aperto dal lunedì al sabato alla grande, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti a Giulia Navarido. E ancora, raccolta porta a porta di quest'oggi, siamo arrivati lunedì, lunedì 18 di maggio, stasera va all'organico dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Veniamo adesso alla fortuna signori, domani daremo i numeri, adesso diamo i risultati invece con i nostri super festival del momento, prego. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
2: Ok, bene così, dunque andiamo subito al Super Enalotto. La combinazione vincente del concorso numero 79, 7, 12, 60, 69, 89, 90, numero giorni 59, Superstar 36, dunque nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 73.000 euro, ai 4 184 euro, ai 3 17,70 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, caso seguente 7 12 60 69 89 90 numero giorni 59 Superstar 36. Si riparte domani con un jackpot da 166 milioni e 500 mila euro, e ricordiamo anche all'otto l'ambo vinto dai nostri super esperti 58 85 sulla ruota di Venezia. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi come se non bastasse tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito adesso con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina martedì ore 9, a Moscione Bellante Foschi, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giulianova, farmacia comunale via Trieste, in Val Brata, Brunelli Torano, Rosetto Chicco, Salvia Nazionale, a Castellenti d'Isidoro, a Casale Isola, Celli Castelli, a Montorio, farmacia della piazza Montorio, a Campri Marozzi Campri, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina martedì ore 9. Siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima ancora arriva una cosa importante che suona così. Prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a Radio Mica Internazionale, 48 complimenti. Tra qualche mese, un paio di mesi, Radio Mica siamo a 49, va bene, patte. Va bene, dunque allora, tra poco la classifica, prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: E allora, classifica speciale oggi, che cosa è successo dopo il Covid di 6 anni fa? Dunque, nelle farmacie vendite di ansiolitici su del 40%. È perché signori, abbiamo una classifica speciale che dice che c'è al primo posto l'ansia, davanti ai disturbi del sonno, al terzo irritabilità, al quarto umore depresso, al quinto conflitti relazionali, al sesto problemi alimentari. Quindi attenzione, ansia, disturbi del sonno, irritabilità, siamo più irritabili, più arrabbiati eccetera, e nelle farmacie aumentano gli ansiolitici e diminuiscono gli antidepressivi. Voilà. Siamo diventati tutti ansiosi, vabbè. Dunque signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora velocemente spot pubblicitario, vai.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno. Oggi lunedì 18 maggio 2026, Ariete, oggi è l'ultimo giorno in cui godi la presenza di Marte nel tuo segno, è il pianeta che ti governa e che dispensa energie. Toro, la concentrazione dei pianeti nel segno Gemelli ti aiuta a escogitare soluzioni che ti garantiscono autonomia. Gemelli, sono giorni vivacissimi per te, ricchi di eventi e opportunità imprevedibili, quasi frenetici. Cancro, tra oggi e domani le cose cambiano in positivo, finisce il quadro di Marte che nell'ultimo mese ha moltiplicato conflitti e ostacoli, meno male che se ne va. Leone, in questo momento ti può essere di grande aiuto trovare degli alleati giusti, persone che ti consentono di aggirare un ostacolo. Vergine, il tuo motore adesso può girare rapidamente, ma questo non ti porta fuori strada perché tutto è predisposto per il bene delle cose. Bilancia, la tua settimana inizia sotto la protezione di una configurazione sempre più armoniosa che sveltisce le cose e rende facili. Scorpione, la giornata invita a un piccolo impegno supplementare da non rimandare a domani perché le condizioni in cui ti muovi nel lavoro saranno cambiate. Sagittario, la giornata continua a cambiare ma il potenziale di energia è già altissimo, la tua vita procede in un'altra lunghezza d'onda. Capricorno, la routine quotidiana e i numerosi impegni e incarichi che ricadono sulle tue spalle si fanno più incalzanti e ti lasciano poco tempo per guardarti attorno. Acquario, sei entrato in una stagione che ti consente di affrontare gli eventi con una grande creatività. Pesci, non è detto che sia una cosa facile da realizzare, ma ci sono in cielo condizioni particolari che riguardano la sfera economica, datti da fare. Veniamo ai programmi in televisione stasera su Rai 1, arriva alle 21.30 Ulisse il pesce della scoperta, questa è da non perdere assolutamente. Al secondo, su Rai 2 fino all'ultimo bivio spettacolo, su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 i Cesaroni, Italia 1 attacco al potere 3, sulla 7 la Torre di Babele, su TV8 Jalapes Show spettacolo, su TV9 Little Big Italy e poi su Rai Movie 24, canale 24 il film western Pronti a morire, e là. Va bene, da non perdere. Poi ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, subito con De Gustibus, pane e pizza dolci, Peccato di Gola garantito, in Viale Crucioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti, Abelante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va oggi lunedì 18 maggio su Radio Amica International? È il momento della Hitmania Show, i dischi di successo per questa estate 2026. Ci sono tutti. Radio Domenica Show ripartirà da settembre, 13 o 20 settembre, tra non molto vedremo il giorno esatto, va bene. E ancora i nostri festival, partecipare semplice al Una Foto per l'estate. Dunque andiamo con lunedì 18 di maggio, raccolta porta a porta, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. E ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, portaci in ogni parte del mondo, porta un pezzo di Teramo, Abruzzo e Italia nel mondo con Radio Amica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 4. Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pilo e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

senti pure sul parte finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2020, Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Pier

Rodaccio di Teramo e della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pirodaccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo la dicendo.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parliamo più tardi della grande vittoria, entra nella storia Yannick Sinner. Dopo 50 anni all'Internazionale di Roma trionfa Yannick Sinner, e trionfano anche i due Bonelli e Vavassori nel doppio, complimenti. E poi la Roma batte la Lazio 2-0 con due gol di Mancini, super bomber. La Roma, Gasperini cercava il bomber, è arrivato, si chiama Mancini, che di solito di mestiere fa come dire il vecchio centromediano, cioè lo stopper, cioè colui che regge la difesa, via. E ancora facciamoci serie.

0: perché Mattarella e Meloni sono andati dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim El Kudri. Dunque c'è stata ieri a Modena la presenza della Repubblica, non si tratterebbe di attentati vari, ma semplicemente di un malato mentale, insomma. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine per lo sport. Dunque Lecce rimonta il Sassuolo 3-2 all'ultimo secondo e forse si salva. La Cremonese vince a Udine, attenzione che nell'ultima giornata può capitare di tutto, così come può capitare la Coppa dei Campioni, dove la Juventus attualmente è fuori, la Juve, mamma mia. Va bene, dunque di questo altro parleremo e poi naturalmente come dice Pomante, adesso per il Teramo Calcio, dopo la bella vittoria sul Notaresco 3-1, adesso aspettiamo che si verifichi il miracolo, il sogno per il Teramo. Diamoci una botta d'energia, vai, in arrivo, un attimino di pazienza e ci siamo, vai, suona così, prego regia, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque prima parte, benvenuti, chiaramente andiamo subito a vedere le cose di primissima, aprire, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: E allora andiamo subito naturalmente con primissima prima parte. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica Internazionale? È il momento del hit dell'estate 2026, tutte le canzoni di quest'estate chiaramente, e tra queste sicuramente sarà la nuova hit dell'estate. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica c'è la nuova, una novità musicale del momento, Ossessione di Samurai J. Bentornata estate, Garden Lido a Tortola e Toledo. Siamo aperti sempre, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Garden Lido, degustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Degustibus, via Crucioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè, che dite voi? Siamo d'accordo, vai.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno. Il gossip è spazzatura pura, spacciata per evasione da noi altri, eh. E ancora andiamo ancora avanti naturalmente con scuola musicale del maestro Umberto De Magistris, dunque a Teramo in Umberto De Battisti, scusate, siamo in via dell'Arco 7 a Teramo, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346 04 009 72, scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Allora andiamo da Ossigeno Puro, è un angolino speciale qui a Radio Mica International, parte solo orchestrale. Al momento c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra per C'era una volta il West, e credetemi è un piacere riascoltare questo brano, eh. E ancora sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Andiamo subito a notizie importanti di Santa Mobile Arredi, direzione alle 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante di Santa Mobili, più facile di quanto pensi. Vabbè, dunque, la canzone più della settimana e oltre la settimana, la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che resiste. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva Garda e Lido, sempre aperti per questa super estate 2026, e vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: E intanto vi ricordo, nel corso del giornale radio che parte tra poco, naturalmente tanto sport, la bella vittoria del Teramo alla finale, finalissima playoff, 3-1 sul Notaresco. Ciò significa che adesso un bel miracolo occorre, per il Teramo Calcio, e ritrovarci laddove sembrava un sogno. Bene, allora il meteo del giorno: l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento
1: aumento della nuvolosità, ma tutto sommato domani tra nuvole e sole potrebbe andare bene, eh? Oggi bella giornata di sole, dunque almeno fino al pomeriggio. Zero termico intorno a 2700 metri, venti deboli, le mare poco mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 17, Sulmona più 7 più 19, Pescara più 10 più 21, Chieti più 11 più 21, Teramo più 13 più 22, Giulianova più 6 più 20, Roccaraso più 9 più 19, Martinsicuro più 11 più 21, San Benedetto del Tronto più 11 più 21. Siamo arrivati esattamente al 18 maggio 2026, corre il tempo, siamo arrivati esattamente al numero 138 come giorno dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 227. Il sole è sorto in questo 18 di maggio alle 5:35, tramonterà questa sera alle 20:19. Bene così, andiamo ancora avanti signori, perché ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, chiaramente. Allora, due cose, due molto importanti, e siamo subito con tutte le notizie per voi di quest'oggi, prego.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, esattamente oggi lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo subito con tutte le notizie che abbiamo. Beh, insomma, la prima pagina l'apriamo sicuramente su Yannick Sinner, trionfatore a Roma, il torneo torna un tennis italiano dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta arriva Yannick Sinner, successo azzurro anche nel doppio, Bonelli e Vavassori, la capitale supera la sfida della sicurezza e della organizzazione. Davvero una gran bella giornata per Roma e Romani, chiaramente con due eventi eccezionali, la finalissima al Foro Italico sicuramente al primo posto e poi il derbissimo Lazio-Roma, che voleva dire per la Roma entrare a far parte dei quattro che vanno alla Coppa dei Campioni. La Roma c'è dentro fino a questo momento, ma attenzione, l'ultima partita è molto molto importante da vincere. E ancora torniamo al tennis, proiettata su scala planetaria l'immagine di un paese efficiente, di un Made in Italy innovativo, l'Italia vince ancora. E ancora una vittoria di squadra, campanone simbolico paragonabile ai titoli della Ferrari o al Mundial del 1982. Ministri, imprenditori e mondo dello sport alla tribuna della partita evento, c'erano tutti quanti. Mattarella applaude, seduto tra presidenti di Sport e Salute Mezzaroma e quello della FITP Binaghi. E ancora la gaffe col signor Mattarella, che emozione quando c'è lui. L'ovazione dello stadio del tennis per capo dello Stato, che a sorpresa consegna il premio. Cancellate le voci di incomprensioni, Yannick, il presidente è simpaticissimo. E ancora il campione, con lui non sono partito col piede giusto, scambiarci due parole è stato incredibile. Abbiamo rimediato se c'è stato qualcosa che io non volevo. Assolutamente, dice Yannick Sinner, per me il rispetto per Mattarella è grandissimo e poi una persona eccezionale, e ci mancherebbe altro, l'ama tutta l'Italia. Il sindaco Gualtieri, con Renzi nel parterre, anche il presidente della Consulta Amoroso, il comandante Carabinieri Luongo, insomma c'erano tutti perché era sicuramente una grande passerella. Pubblico, incassi, torneo record, ogni euro investito ne ha fruttati 7. Per Open Economics l'impatto sociale è stimato in 470 milioni di euro, anche lo Stato festeggia grazie agli internazionali entrate per 165 milioni di euro. Il miglior tennis visto appunto dalle nostre parti, gli sponsor sono aumentati il 24%, il prossimo passo la copertura del centrale. Drone, elicottero e 1000 agenti, la sfida è vinta alla sicurezza, il prefetto dice il metodo Roma. Tra derby e finali internazionali, la capitale alla prova dell'ordine pubblico, il bilancio senza scontri e disordini. Gualtieri, mostrato il nostro volto migliore. Il questore Massucci, è stato l'unico grande evento che ha richiesto una pianificazione eccezionale, è andato tutto ok, come doveva andare l'Italia, davvero diciamolo ancora una volta, è una grande nazione. Mattarella e Meloni a Modena, grazie a tutti i soccorritori, la solidarietà di Elis Line alla città, il capo dello Stato a medici e infermieri, l'Italia è con voi, l'abbraccio fra la Premier e l'eroe Signorelli, esempio grandioso, leader democratica dal sindaco con Bonaccini e De Pascale, arriva anche Elis Line a Modena, l'invito allo chef, ferito ai due presidenti in visita, quando sarà finita vi ospito nel mio ristorante. Ho sempre con me un laccio emostatico, così ho salvato la vita alla turista tedesca. L'incursore delle parti speciali, colonnello Moschin, non era in servizio, ci addestrano per questi interventi, ma su scenari di guerra. Io non ero uno scenario di guerra, ma sono intervenuto chiaramente per salvare la signora. Dunque, la Premier Meloni con Luca Signorelli, l'eroe del giorno, l'uomo che ha braccato il 31enne ed è stato ferito, un abbraccio fortissimo che dimostra l'attaccamento appunto degli italiani a questo governo, oppure alle autorità eccetera. Salim El Kudri, una vita di ossessioni, i genitori dice era pieno di rabbia, passava le giornate in camera, i familiari non trovavano lavoro adeguato alla sua laurea, credeva di essere vittima di razzismo, le ore prima del raid, Piantedosi, attacco psichiatrico, non c'è radicalizzazione, la famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti, l'imam di Ravarino, non sapevamo che il ragazzo fosse in cura, ho anche telefonato al padre ma non ha mai risposto, l'egiziano con la disarmato, vivo qui da 30 anni ma non sono ancora cittadino, spero che il mio gesto serva a qualcosa, via il permesso di soggiorno Buongiorno, l'assalto divide il centro-destra. La Lega chiede un provvedimento contro gli immigrati che delinquono. Tajani, ma Salim El Kudri è italiano. L'opposizione, basta propaganda, parliamo di sicurezza. Il Carroccio promette di portare la battaglia anche all'esame di Bruxelles. Certamente sì. Dunque, se non è italiano, chiaramente deve essere espulso se arriva a questi gesti. È giusto. Quello di Modena, dice Crosetto, ministro dell'Interno, scusate, ministro della difesa italiana. Quel di Modena probabilmente è stato un atto che ha ragioni individuali. Per Moccia il PD sbagliato usare fatti drammaticamente, oggi è paura. Sì, però c'è, caro Moccia, una donna che ha perso le gambe, tutte e due. Non si può passare tranquillamente su queste cose. E voglio vedere adesso cosa accade a questo Salim El Kudri, chiaramente tra 2 o 3 giorni lo vediamo fuori strada tranquillamente. Speriamo di no. Dunque, battaglia sulla legge elettorale, Conte, emendamenti unitari, l'esame del testo del centrodestra entra alla fase cruciale, l'alleanza progressista pensa a richieste di modifica comuni per leader 5 Stelle, sarebbe ragionevole. E ancora il dubbio del centro-sinistra, puntare su correzione alla riforma o presentare solo proposte soppressive. Parlamentari scelti dagli elettori, possibile mossa in commissione, far votare i partiti a scrutinio palese. Lettera di Meloni a von der Leyen, deroga al patto anche per l'energia. La Premier Meloni, incremento dei costi energetici è una situazione eccezionale, va estesa la flessibilità sui conti previste per la difesa. Ha risposto chiaramente l'Europa, che dice no a tutte le richieste della Meloni. Dice bisogna essere prudenti. Il POS collegato alla cassa fa impennare gli scontrini, in un mese 100 milioni in più. L'obbligo è scattato a marzo, ma è pienamente operativo da aprile. Fatturati cresciuti 5 miliardi di euro. La via del concordato per le partite IVA più inaffidabili. Il patto per fissare le imposte avversarie andrà sottoscritto entro la fine di ottobre. Il cambio di passo dell'Italia sulla digitalizzazione, certificato anche dalla Corte dei Conti. E ancora andiamo avanti, signori, con le altre notizie che abbiamo. Va bene. E allora ci siamo subito. Ucraina, la nuova escalation. Kiev lancia 600 droni su Mosca città. Ecco, questa è una cosa che doveva fare molto 4 anni fa Zelensky, e non ora. Va bene pure, ma insomma andava fatta prima, per il modo che Putin si accorgeva che non era tutto rose e fiori, insomma, no. Zelensky, attacchi giustificati in risposta a quello che fanno i russi. Almeno tra le vittime, una ventina di feriti, 200 voli cancellati, la rappresaglia degli ucraini dopo i bombardamenti che hanno colpito la loro capitale. Stiamo dicendo chiaramente al Cremlino che deve porre fine alla guerra. La distanza percorsa ai velivoli di Kiev è stata di oltre 500 km. La difesa aerea russa non è riuscita a neutralizzare del tutto l'offensiva. Trump minaccia l'Iran, il presidente americano, c'è poco tempo, si tratta ancora, la tregua ha appeso un filo, più concreto il rischio di nuovi attacchi americani, Teheran rimane sulle proprie posizioni e Hormuz resta chiuso, e c'è l'impazienza del presidente israeliano Netanyahu, che dice noi siamo pronti al prossimo attacco, aspettiamo solo un cenno a Trump. Maldive, super sub per recuperare i corpi, rientrati 20 italiani, scooter, droni e blaster, tutti gli strumenti che saranno usati per le ricerche. Polemiche sull'isola, il sub militare senza attrezzature mandato a morire. Una missione complicata, faremo di tutto per trovarli. L'ambasciatore dice non è stata eseguita l'autopsia sull'unico cadavere rinvenuto, normalmente qui non viene prevista. Veniamo al caso Orlandi, è quella pista che porta l'assassino, il vicepresidente democratico della commissione sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, vittime di femminicidi, le trame oscure sono successive. Un mister X è sparito alle indagini. Dunque la cittadina vaticana potrebbe essere stata attirata da un procacciatore per cinema e TV che violentava le minorenni. Il delitto dell'altra ragazza potrebbe essere maturato nell'ambiente del bar che frequentava. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Intanto ci sono a Parigi i Lefebriani che sfidano l'alto là del Vaticano, avanti con le ordinazioni dei vescovi, si va verso uno scontro. Veniamo adesso a Teramo e dintorni, niente gonne né tacchi alti, 2 anni e mezzo al marito violento che non voleva far uscire la moglie appunto con la gonna. con i tacchi alti. Condannato un quarantenne teramano accusato di maltrattamenti, la donna picchiata e finita in ospedale. In un caso l'avrebbe spinta fuori dalla macchina facendola cadere e lasciandola ferita sull'asfalto. I fatti sono venuti dal 2014 al 2020 con l'uomo imputato anche per il reato di lesioni. Furti al supermercato, denunciati in 7, 5 donne e una coppia hanno rubato merce all'Oasi e articolo di abbigliamento al vicino Globo. 7 denunce per furto per colpi messi a segno a Teramo al supermercato Oasi, di via dell'aeroporto e al vicino negozio di calzature Globo. E il bilancio dell'attività dei carabinieri, il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo condotta negli ultimi giorni. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Biblioteca a Teramo, numeri in crescita, prestiti di libri aumentati del 45%. La collaborazione tra Comune e Regione ha permesso di estendere gli orari e introdurre servizi. Gli iscritti al centro lettura sono passati da 100 a 350 in 6 mesi. E ancora, gli alberi battuti saranno sostituiti? Castellaltro, assessore rassicura, intervento secondo le norme per riqualificare il campo sportivo. L'amministrazione comunale di Castellaltro ha avviato i lavori di riqualificazione di una parte del campo sportivo di Castelnuovo Umano. Lì c'erano degli alberi che dovranno essere abbattuti e dopodiché, anzi sono stati abbattuti perché verranno sostituiti. E ancora, progetto Polis a Castelnuovo chiude per un mese l'ufficio postale. E ancora, comune a Giulianova sarà riattivata la commissione sanità. Arboretti, il gruppo cittadino governante, è stata accolta la nostra proposta no alla pedonalizzazione via Nievole e gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Furti, truffe e spacci di droga, 2 arresti a Giulianova, 2 persone sono finite in carcere per furto a Mociano Sant'Angelo. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato un uomo su mandato del tribunale dell'Aquila. Incendiato il bagno per disabili sulla spiaggia di Giulianova, dunque amara scoperta nel corso dei lavori che stanno svolgendo sulla spiaggia sud per la stagione estiva. È stato scoperto che il bagno riservato ai disabili è stato dato alle fiamme molto probabilmente nelle scorse settimane. Ponte di Campodino diffida la provincia, annuncio il sindaco di Nereto in consiglio comunale. D'Angelo dice al 2003 la competenza non è più del nostro ente. E ancora, Giulianova nel 2027 ospiterà il raduno nazionale di FIDAS, donatori di sangue. Cinghiali fotografati a Martinsicuro in via Lopardi, ormai vanno al mare anche loro tranquillamente. Vabbè, dunque, veniamo ad altre notizie. Roseto, nuovo centro per l'impiego contro la rovescia per il trasloco. Entro il mese sarà il trasferimento della sede da via Mezzopreti alla cittadella dello sport, sopralluogo dell'assessore Mazzocchetti e il direttore Medori a conclusione dei lavori. Bloccato mentre cede cocaina, viene arrestato a Roseto durante un controllo antidoping a Roseto messo in campo nel fine settimana. I carabinieri della compagnia Alba Adriatica e i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un giovane del posto ritenuto presunto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora veniamo a Roseto, personale via le progressioni, il comune vara le nuove regole. E intanto è stata riaperta la chiesa di Sant'Egidio a Sant'Egidio la Vibrata, è chiusa per il sisma, è stata messa in sicurezza l'inaugurazione col vescovo. E ancora veniamo a un'altra notizia, dunque estintore, videosorveglianza, multa da 5.500 euro al bar, controllo da parte dei carabinieri. E ancora, CGL, lavoratori stagionali pagati poco e trattati male, alberghi e ristoranti segnalano le difficoltà di trovare giovani per l'estate, ma il sindacato non ci sta, turni massacranti con contratti di poche ore. E allora vediamo Martinsicuro, violano gli obblighi in 2, vanno in carcere. A Martinsicuro i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto per aver violato, scusate, il divieto di avvicinamento alla madre e al fratello. Al via l'attività di ripascimento a Martinsicuro, ruspe in azione per sanare la situazione più critica della costa. Materasse, buste nere, piedi e dei cassonetti per indumenti. L'amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso denuncia sui social la situazione in cui qualche giorno fa versava via Torretta, dove sono i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, con buste piene di per terra, materassi e altri rifiuti. C'è un'altra centenaria, si tratta di Nonna Maglia da Morro d'Oro. Complimenti, oggi compie 100 anni e vai! Auguri Nonna Maglia da Morro d'Oro. Bene, signori, chiudiamo con lo sport, va bene, iniziamo subito dal nuovo re di Roma, si chiama Yannick Sinner, che fa la storia, dopo 50 anni vince. Ieri il premio gli è stato dato appunto da Adriano Panatta, anzi gli è stato dato dal presidente Mattarella, perché Panatta, con un gesto davvero molto molto signorile, ha detto: prego presidente, tocca a lei. L'azzurro batte Rud con un doppio 6-4-6-4, dopo 50 anni vince in casa come Panatta. Un grande onore essere qui, dice Yannick Sinner, e e aver dato la staffetta a un grande come Adriano Panatta, beh, per me è come dire un momento di grande gioia. Il campione del 1976, vedere Yannick brillare al centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato completamente la vita. Meloni lo incorona la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un ragazzo ormai leggendario. Abodi il presidente dello sport, l'atleta di valori autentici. L'avversario della finale si congratula, un onore condividere il campo con te. Tante reazioni nel mondo, la politica, italiana, il successo del talento e del carattere, signore e signori, un campione senza precedenti. Yannick Sinner. E ancora il Napoli, vediamo la Coppa dei Campioni e al calcio. Il Napoli blinda il secondo posto a Rakiri, Juve si teme il disastro. Gli azzurri piegano il 3-0 il Pisa, pro l'orgoglio del Milan che segue a ruota, fa festa anche il Como. Mancini regala il derby alla Roma, i bianconeri sprofondano contro la Fiorentina e ora sono sesti in classifica. Attenzione, a quota 68, insomma, non temo, almeno l'Europa League la faranno tranquillamente. Dunque, va bene. Il Lecce vince all'ultimo secondo a Reggio Emilia col Sassuolo 3-2. E che significa questo? Significa che il Lecce tiene il quart'ultimo posto davanti alla Cremonese ad un punto. Prossimo turno c'è appunto Cremonese Como. Attenzione, un Como che deve vincere a questo punto se vuole entrare a far parte delle prime quattro squadre, perché il Como ha 68 punti, ancora ce la può fare, mentre il Lecce in casa con un Genova ormai salvo. Inter pareggio indolore a San Siro col Verona, finisce 1-1, poi scatta la festa scudetto a Milano con i tifosi, una gran bella giornata sicuramente, ma è andato malissimo alla Juventus di Spalletti, che vuole andare via da Torino, dalla Juve. Pensate un po', queste le ultime notizie. Attenzione, e intanto il Napoli vince a Pisa 3-0 e già ci sono le prime voci che danno Antonio Conte lontano da Napoli, va via adesso a fine campionato, dice appunto Conte. De Laurentiis sa tutto su quello che sono i miei progetti. Stop. Bene, Giro d'Italia, vince Vingegaard davanti a Gal, terzo Davide Piganzoli, a quarto Asman, quinto Eulalio a 41 secondi da Vingegaard. In classifica sempre Eulalio in testa davanti a Vingegaard a 2.24, Gal a 2.59, Hindley a 4.32, Scaroni il primo degli italiani a 4.43, Pellizzari l'altro italiano a 5.15. Oggi la tappa da Viareggio a Massa, tutta in pianura, naturalmente è una giornata di riposo oggi, scusate, e domani c'è la cronometro appunto che certamente insomma farà ancora slittare qualcosa, qualche posizione in classifica. E allora MotoGP, folle corsa a Mummelo, vince di Gian Antonio dopo incidente a Marquez, vola fuori dalla pista la Suducati, va in frantumi dopo la ripartenza, altra caduta per il francese Zarco, sospetta frattura del femore. Dunque vince di Gian Antonio davanti a Joan Mir, Adeger, Gresini e Bagnaia. Bezzecchi è quinto in classifica mondiale, Bezzecchi 142 punti, Jorge Martin 127. E ancora veniamo adesso un'altra notizia: Pescara, rebus Gorgone, spunta l'idea Cangelosi come nuovo allenatore. Il tecnico piace in Serie B, Gorgone, il delfino cerca un profilo esperto per la panchina. Tisci del Pineto ha accostato più volte ai biancazzurri, ma ora prende piede lo storico vice di Zrek, Zeman. La squadra, cioè Cangelosi, la squadra a metà luglio in ritiro a Campo di Giove, per l'attacco torna di nome di moda il nome di La Padula, sempre che voglia scendere in Serie C. Dunque il settore giovanile, l'Under 16 batte il Milan ai supplementari e vola in semifinale con la Juventus, impresa del Pescara Under 16, complimenti. Pineto, Tisci al passo da Dio, ipotesi di donato per il Pineto, il mister verso la separazione del club, per il futuro si pensa al tecnico rosetano, al giovane formisano. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio, all'impresa del Teramo Calcio che batte 3-1 il Notaresco, un trionfo davanti a 3.000 spettatori sugli spalti al fischio finale per il successo che può valere il ritorno in Lega Pro. Il Teramo vince i playoff, ora può sognare la Serie C. Il Diavolo batte 3-1 Notaresco e si conferma in pole per il Pescaggio. E ancora godiamoci questa vittoria, dice Pomante, aspettiamo il miracolo. Voto 9 per ora, ma potrebbe diventare anche 10, 10 e mezza. Complimenti a Pomante. Metto in discussione Pomante, questo allenatore. Io dico, ma come si fa a mettere in discussione un allenatore che da 4 o 5 stagioni, non voglio sbagliare, riesce a vincerle tutte le partite o quasi, e soprattutto a fare campionati eccezionali. Sì, ci può stare qualche brutta avventura tipo San Mauro, però insomma, voglio dire, può capitare in una stagione, però chiaramente per me questo signore, questo Pomante, è un allenatore da 10, e se Teramo va in Serie C dovrebbe essere lui l'allenatore, perché mi dà una certa sicurezza. Voglio dire, male che va in Serie C, noi faremo un bel campionato con Pomante, e questa è la sicurezza che mi dà. Vabbè, tra i migliori della partita ieri, tutti quanti, ma Sallustri in campo da Carpani, sempre bravo, mancava Borgarello, altrimenti sempre lui poteva essere il migliore. È entrato al 21esimo secondo tempo, non è al meglio, quindi Pietrantonio, Pavone, li vogliamo ricordare questi signori, e poi ancora il portiere Torreggiani, Bruni, vabbè. Dunque, un grande Teramo. Signori, veniamo al Serie D, il caos in casa neroverde. Chieti, dice Pistilli, mi interessa, ma non prometto nulla al momento, vediamo come va a finire, perché la situazione non è bella. L'imprenditore laziale, se sono del terreno, la situazione societaria è ingarbugliata, in settimana scegliono riserve. Dunque, poi, tra altre cose, Pistilli, qui si tratta di pagare 1 milione di euro appena entri, cioè non è una barzelletta per una squadra che giocherà in eccellenza, non so se vale la pena. Dunque, però, ognuno a casa sua, col suo portafoglio, fa quello che gli pare, per insomma partire ad handicap con 1 milione di euro da buttare al vento per ripartire dal campionato di eccellenza, ma mi sembra un po' troppo esagerato. E ancora, Mucciconi al Giulianova, i tifosi Giulianova siano tranquilli, parla il presidente Giallorosso, vogliamo provare a fare meglio strutturandoci con un direttivo stabile, dice, i tifosi possono stare tranquilli, però cosa succede a Giulianova non si riesce bene a capire. Aspettiamo. I tifosi del Giulianova sono fiduciosi appunto nel presidente Mucciconi, non li ha mai traditi. Si andrà avanti così. Veniamo alla Santa Egidiese che sfida la SPAL, 300 tifosi al seguito, e l'esame di laurea della Santa Egidiese, e anche per Cappellacci. Va bene, chiudiamo con il Roseto che non riesce a vincere la gara 1 della finale play-out, che perde a Rudi Puglia per 72-68. I biancazzurri masticano amaro per un risultato che purtroppo non dà scampo. Finelli è costretto a rotazioni ridotte per far fronte alle emergenze. La Leo Filchem conduce per ampi tratti la gara, poi gli infortuni pesano tantissimo, ed è la prima delle 5 partite tra Rudi Puglia e Roseto. Dunque vediamo un po' la seconda, se Roseto riuscirà a vincerla per salvarsi, deve fare questo. Bene, stop signori con il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International. Vai.
2: Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora, frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, vediamo agli appunti Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica di questi tempi? Oggi lunedì 18 di maggio 2026 è il momento chiaramente di Hitmania Show, le canzoni canzoni dell'estate 2026, solo quelle chiaramente, e una di queste sarà la hit dell'estate. Abbiamo messo anche 4-5 canzoni del Festival di Sanremo che ancora vanno tantissimo. Vabbè. Dunque, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, più facile di quanto pensi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili e Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà da metà settembre, stiamo ancora valutando, lo faremo anche nei prossimi giorni, quando ripartire, il 13 o il 20 settembre, queste sono le due date da decidere, una delle due. Perfetto, tra poco le notizie riservate, staremo a vedere, andiamo avanti signori, pronti, via, vai.
3: Like a more than a spoken wheel. Most nights I feel.
2: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Andiamo con notizie riservate, i nostri super festival del momento, naturalmente una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arecchino da Sante, a Tortoletto Alto, residente Tortorella, al 347 37 64 271, solo piatti a base di pesce. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, un mondo di risparmio, un mondo di servizio e qualità, un bar grande accogliente aperto dal lunedì al sabato alla grande. E poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti a Giulia Navarido. E ancora, raccolta porta a porta di quest'oggi, siamo arrivati lunedì, lunedì 18 di maggio, stasera va all'organico dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Veniamo adesso alla fortuna signori, domani daremo i numeri, adesso diamo i risultati invece con i nostri super festival del momento, prego.
2: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito al Super Enalotto. La combinazione vincente del concorso numero 79 7 12 60 69 89 90, numero giallo di 59, Superstar 36. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 73.000 euro, ai 4 184 euro, ai 3 17,70 euro e 2 5 euro per una super combinazione vincente, caso seguente 7 12 60 69 89 90, numero giallo di 59, Superstar 36. Si riparte domani con un jackpot da 166 milioni e 500 mila euro, e ricordiamo anche all'otto l'ambo vinto dai nostri super esperti 58 85 sulla ruota di Venezia. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito adesso col momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina martedì ore 9, a Moscione Bellante Foschi, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, farmacia comunale via Trieste, in Valbrata, Brunelli Torano, Rosetto Chicco, Salvia Nazionale, a Castellenti d'Isidoro, a Casalisola, Celli Castelli, a Montorio, farmacia della piazza Montorio, a Campri Marozzi Campri, sul Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Sciarretta, via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina martedì ore 9. Siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima ancora arriva una cosa importante che suona così. Prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a Radio Mica Internazionale, 48 complimenti. Tra qualche mese, un paio di mesi, Radio Mica siamo a 49, va bene, patte. Va bene, dunque allora, tra poco la classifica, prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: E allora, classifica speciale oggi, che cosa è successo dopo il Covid di 6 anni fa? Dunque, nelle farmacie vendite di ansiolitici su del 40%. È perché signori, abbiamo una classifica special che dice che c'è al primo posto l'ansia, davanti ai disturbi del sonno, al terzo irritabilità, al quarto umore depresso, al quinto conflitti relazionali, al sesto problemi alimentari. Quindi attenzione, ansia, disturbi del sonno, irritabilità, siamo più irritabili, più arrabbiati eccetera, e nelle farmacie aumentano gli ansiolitici e diminuiscono gli antidepressivi. Siamo diventati tutti ansiosi, vabbè. Dunque signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora velocemente spot pubblicitario, vai.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
2: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno. Oggi lunedì 18 maggio 2026, Ariete. Oggi è l'ultimo giorno in cui godi la presenza di Marte nel tuo segno, il pianeta che ti governa e che dispensa energie. Toro, la concentrazione dei pianeti nel segno Gemelli ti aiuta a escogitare soluzioni che ti garantiscono autonomia. Gemelli, sono giorni vivacissimi per te, ricchi di eventi e opportunità imprevedibili, quasi frenetici. Cancro, tra oggi e domani le cose cambiano in positivo, finisce il quadro di Marte che nell'ultimo mese ha moltiplicato conflitti e ostacoli, meno male che se ne va. Leone, in questo momento ti può essere di grande aiuto trovare degli alleati giusti, persone che ti consentono di aggirare un ostacolo. Vergine, il tuo motore adesso può girare rapidamente, ma questo non ti porta fuori strada perché tutto è predisposto per il bene delle cose. Bilancia, la tua settimana inizia sotto la protezione di una configurazione sempre più armoniosa che sveltisce le cose, le rende facili. Scorpione, la giornata invita a un piccolo impegno supplementare da non rimandare a domani perché le condizioni in cui ti muovi nel lavoro saranno cambiate. Sagittario, la giornata continua a cambiare ma il potenziale di energia è già altissimo, la tua vita procede in un'altra lunghezza d'onda. Capricorno, la routine quotidiana e i numerosi impegni e incarichi che ricadono sulle tue spalle si fanno più incalzanti e ti lasciano poco tempo per guardarti attorno. Acquario, sei entrato in una stagione che ti consente di affrontare gli eventi con una grande creatività. Pesci, non è detto che sia una cosa facile da realizzare, ma ci sono in cielo condizioni particolari che riguardano la sfera economica, datti da fare. Veniamo ai programmi di televisione stasera su Rai 1, arriva alle 21.30 Ulisse il pesce della scoperta, questa è da non perdere assolutamente. Al secondo, su Rai 2 fino all'ultimo bivio spettacolo, su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 i Cesaroni, Italia 1 Attacco al Potere 3, sulla 7 la Torre di Babele, su TV8 Jalaps Show spettacolo, su 39 Little Big Italy e poi su Rai Movie 24 canale 24 il film western Pronti a morire, là. Va bene, da non perdere. Poi ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, subito con De Gustibus, pane e pizza dolci, Peccato di Gola garantito, in Viale Cruccioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio di architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va oggi lunedì 18 maggio su Radio Amica International? È il momento della Hitmania Show, i dischi di successo per questa estate 2026. Ci sono tutti. Radio Domenica Show ripartirà da settembre, 13 o 20 settembre, tra non molto vedremo il giorno esatto, va bene. E ancora i nostri festival, partecipare semplice al una foto per l'estate. Dunque andiamo con lunedì 18 di maggio, raccolta porta a porta, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. E ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, portaci in ogni parte del mondo, porta un pezzo di Teramo, Abruzzo e Italia nel mondo con Radio Amica International.

litro di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se ne vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.